0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti. Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
2: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
5: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: E sono le 7.05, quasi 7.06 in questo momento. Narada e Michael Walden in sottofondo. Siete alle prese con la programmazione, di nuovo con la diretta qui Radio Città Fujiko per questa domenica 6 settembre, decisamente in anticipo rispetto al solito. Pensavo addirittura di arrivare in ritardo oggi, perché di solito ci sono verso le 8, comunque praticamente un'oretta di anticipo, ma per il resto è una consueta programmazione domenicale, quindi fra pochi secondi partiremo con la musica. Pescata vastissimo archivio informatico della nostra emittente, tantissima musica, pochissime parole, come dico sempre, annuncio dei brani, a volte nemmeno quelli, un po' tutti i generi musicali di comune ascolto della nostra emittente, intervallati dalle notizie che arrivano nel frattempo. A questo punto una prima parte anomala che arriverà fin verso le 7.20-7.25, perché poi alle 7.30 è prevista la consueta trasmissione vegana animalista della domenica mattina Restiamo Animali, che venendo appunto alle 7.30. Poi ci risentiremo di nuovo alle 8 con la musica, anche qui spazio fin verso le 8.24, poi come sempre con tutta calma lascerò lo spazio al notiziario popolare network, che andrà in onda alle 8.30, la versione allungata è quella di 15 minuti, di nuovo con la musica e con notizie dalle 8.45 circa in avanti, verso dopo la pubblicità delle 9.30, diciamo, la rubrica di concerti, perché fra l'altro domenica prossima non ci sarò, quindi la rubrica raggruppa le prossime due settimane. Poi soprattutto è iniziata ad esserci di nuovo parecchia carne al fuoco. E di nuovo vi lascerò verso le 10.24, perché poi alle 10.30 ci sarà un altro notiziario popolare netto. La domenica scorsa non è andato in onda, però presumo che oggi vada regolarmente. È il notiziario quello corto da 5 minuti, poi ancora un attimino di musica e notizie fino a qualche minuto prima delle 11, orario in cui come sempre vi lascerò. E allora, 7.07 in questo momento, sempre Narada e Michael Walden in sottofondo, ma direi che partiamo intanto col primo brano che vi ho preparato. Sono i Bodega, GND Deity.
1: Our brand could be your life.

7:10, questi erano i Bodega. Nel frattempo sto continuando a prepararvi i brani, due brani dal vivo ora di gruppi decisamente conosciuti: Pink Floyd a Pompei, Careful with the Takes Eugene, e i Rolling Stones a Parigi nel 2006, Hand of Fate. Ma partiamo con i Pink Floyd.

Abbiamo ascoltato i Rolling Stones dal vivo, in sottofondo invece sta andando Cerrone. Nel frattempo continuo la mia preparazione dei brani, direi ancora un lungo brano prima della prossima pausa pubblicitaria, poi della trasmissione Stiamo Animali. Loro sono i Beatles, il brano si chiama Atlas.

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic, 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
3: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: .7:32 in questo momento, Imagination in sottofondo. Prima, quando ho annunciato i programmi della mattinata, ero stato evidentemente un po' troppo ottimista, nel senso che pensavo, visto che c'era anche domenica scorsa, che andasse in onda con questa trasmissione Stiamo Animali, vedo che in realtà non c'è, quindi probabilmente riprenderà poi domenica prossima. E a questo punto faccio gli straordinari, vi preparerò un'altra mezz'oretta di musica in più, nel frattempo un tot vi l'ho già preparato, e quindi la prossima sequenza di brani parte con Electric Light Orchestra in Secret Message, poi Kelly Stowers in Tintinnabulation, Hosic Tentacles in White Orinotia, poi ci spostiamo a Catania con gli Uzedi in What I Meant When I Called You, poi veniamo ai Bauhaus nella loro elaborazione di Ziggy Stardust di David Bowie, e poi ancora Mauro Picotto in Flashing e Francesco Di Giacomo, l'ex voce del Banco del Mutuo Soccorso, in favore di Vento. Ma partiamo con l'Electric Light Orchestra.

Abbiamo occhiali d'alto mare, di che vivere, che ce ne frega. Saremo santi tutti quanti, chi è stato ai giochi del massacro dedichiamo un fiore profumato.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
8: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
9: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
10: .8.05 in questo momento, sono appena partiti in sottofondo Casey and Sunshine Band. Siete alle prese con la programmazione musicale completamente rotta libera domenica mattina, programmazione che oggi è partita decisamente prima del previsto, già da un'oretta. Prossima sequenza di brani, nel frattempo ho già preparato tutto. Partiamo dall'Italia con la Licorice in 14esima, poi Inspiral Carpet in Saturn 5, Buckland in Another Wife e Electric President Insomnia. Partiamo con la Licorice.

8.25, ci siamo appena ascoltati Electric President in sottofondo Brand is Done, a seguire la pubblicità e poi seguire ancora le 8.30 notiziari popolare Network. Con la mia programmazione musicale ci risentiamo intorno alle 8.45 circa.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

Popolare Network.

0: Dopo Mosca Kiev, oggi gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno il presidente ucraino Zelensky. Ieri il colloquio con Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che annunceremo nelle prossime settimane, hanno detto gli emissari di Trump. La Germania si prepara alla vittoria del partito neonazista AfD in Sassonia, elezioni regionali che avranno conseguenze politiche nazionali e a cui guardano i partiti di estrema destra di tutta Europa. Femminicidio di Lorena Isceri, Meloni ne approfitta per farsi pubblicità, sui social rivendica l'azione del governo in materia, ma i fatti, dalla mancata legge sul consenso all'abolizione dell'educazione socioaffettiva nelle scuole, la smentiscono. Plastic Overshoot Day, da oggi tutta la plastica prodotta nel mondo supera le capacità di gestione e smaltimento, l'appello del WWF, non basta riciclare, bisogna ridurre drasticamente la produzione. Sono le 8:31, Popolare Network, buongiorno, la prima edizione del giornale radio. Secondo giorno di tregua nei bombardamenti sulle rispettive capitali tra Russia e Ucraina. Uno stop di 72 ore durante la missione in corso degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, che ieri hanno incontrato a Mosca Vladimir Putin e oggi saranno a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. Tregua che coinvolge le due capitali, Kiev e Mosca, ma non altre zone dei due paesi. Nella notte infatti i droni ucraini hanno attaccato una raffineria di petrolio 150 chilometri da Mosca e i russi hanno compiuto attacchi di vario tipo, in particolare nella regione di Zaporizhzhia. Gli inviati americani hanno detto di avere discusso con Putin di piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Di questi piani discuteranno oggi a Kiev con Zelensky. Per Donald Trump il conflitto russo-ucraino è anche una questione di politica interna. Sentiamo Roberto Festa.
1: Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati a Mosca alcuni giorni dopo la visita del direttore della CIA, John Ratcliffe, che ha incontrato il capo dei servizi russi, Alexander Bortnikov. Non si tratta di un caso. Ratcliffe è andato nella capitale russa per mettere in guardia da ciò che agli americani appare sempre più chiaro, e cioè che l'esercito di Mosca non è più destinato a rapida e certa vittoria. Anzi, che le prospettive per i russi si fanno sempre più cupe. Gli americani del resto credono che sinora l'intelligence e i generali russi abbiano dato a Putin un'immagine deformata, non veritiera, delle forze in campo e chiedono quindi al Cremlino una svolta che privilegi il negoziato. Si tratta peraltro di un importante cambio di rotta anche per gli americani. Donald Trump ha sempre privilegiato il dialogo con Putin e si è mostrato sensibile alle sue richieste perché l'amministrazione ha sempre dato per certa una vittoria russa. Le cose appunto sono cambiate e Witkoff e Kushner vanno a Mosca per dare a Putin l'opportunità, l'ultima probabilmente, di mostrarsi serio in tema di negoziati. Questo è per l'appunto l'ultimo probabile sforzo diplomatico da parte di Washington. All'avvicinarsi delle primarie e la crisi con l'Iran volgono altrove l'attenzione dell'amministrazione. Dopo questo viaggio di Witkoff e Kushner, il negoziatore americano probabilmente si eclisserà.
0: E come dicevamo, tra poche ore Witkoff e Kushner saranno per la prima volta insieme in Ucraina da Zelensky. Sentiamo come Kiev attende questo passaggio. Sabato Angeri.
2: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. Gli uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il quinto anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: In Germania giornata elettorale molto importante, inizia per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD potrebbe vincere e governare una regione, la Sassonia-Anhalt, vittoria che avrebbe conseguenze politiche su tutta la Germania e anche fuori dai confini tedeschi. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: 15.000 persone hanno partecipato ieri a Magdeburgo alla manifestazione di protesta indetta da oltre 100 organizzazioni contro l'avanzata dell'estrema destra in difesa della democrazia e dei diritti civili. L'atmosfera nel capoluogo della Sassonia-Anhalt è molto tesa in vista delle elezioni regionali di oggi che prevedono una vittoria schiacciante del partito ultranazionalista di estrema destra dell'AfD che nei sondaggi viene attestato intorno al 40%. A votare sono 1.700.000 cittadini e per la prima volta dal 1945 in un Land della Germania un partito di dichiarata ispirazione neonazista potrebbe tornare al potere e minare così le fondamenta democratiche e civili del paese. Mai un'elezione amministrativa tedesca ha suscitato così tanta attenzione e così tanti timori come quella di oggi. L'AfD punta a conquistare la maggioranza assoluta dei seggi nel Parlamento locale e già sogna di salire al potere anche a livello nazionale, approfittando del diffuso malcontento nei confronti dei partiti tradizionali e del governo federale di Friedrich Merz. Una netta affermazione dell'ultradestra potrebbe far vacillare il cosiddetto Brandmauer, il muro di contenimento eretto da tutti gli altri partiti democratici che escludono a priori ogni tipo di collaborazione e alleanza con l'AfD. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
0: E ieri in Inghilterra, a Dover, un centinaio di estremisti di destra incappucciati e vestiti di nero hanno bloccato per mezz'ora il porto sulla Manica, appunto d'approdo dei migranti che sbarcano via mare dalla Francia. Al grido di fermiamo le barche, a organizzare la manifestazione un gruppo di estrema destra della galassia della English Defence League, già organizzatrice di recenti manifestazioni anti-immigrati a Londra. Sentiamo il collaboratore dall'Inghilterra.

0: corso in questi giorni i funerali solenni, come promesso dal governo del generale serbo-bosniaco Ratko Mladic, morto in carcere all'Aia mentre scontava l'ergastolo. Mladic era stato condannato per il genocidio di Srebrenica. Ieri una cerimonia militare, domani sarà invece il giorno del funerale vero e proprio. Bruxelles aveva diffidato Belgrado dal trasformare le esequie in una glorificazione di Mladic, cosa che invece è successa, sta succedendo. La commissaria all'allargamento Costa dunque ha annullato una visita programmata in Serbia. I funerali di Mladic non sono però l'unico ostacolo all'ingresso della Serbia in Unione Europea, come spiega la giornalista italiana che vive a Belgrado, Ludovica Passeri.
1: Se stiamo alle parole della commissaria all'allargamento, questo è un test non superato. Ha utilizzato proprio questa parola, test. Un test non superato, e ha detto che avrà un impatto sul percorso di adesione della Serbia. Ricordiamo che però il percorso di adesione della Serbia è in stallo da molto tempo, quindi questo elemento si sommerebbe a una serie di altri elementi. Ricordiamo che c'è una risoluzione del Parlamento europeo di ottobre 2025 che critica, dobbiamo contestualizzare anche tutto questo rispetto alla situazione politica di un paese estremamente polarizzato, in cui dalla fine del 2024 vanno avanti le proteste guidate dal movimento studentesco universitario, una risoluzione quindi che criticava anche la repressione e la polarizzazione diretta anche dalle autorità. Quindi la situazione è molto complessa. Il funerale di Mladic, la glorificazione di Mladic, questa è l'espressione utilizzata, si inserisce in un quadro politico estremamente problematico.
0: La politica sia unita contro la violenza è l'appello del padre della donna Lorena Isceri, scusate, uccisa giovedì scorso dall'ex compagno che le ha lanciata da un cavalcavia sull'autostrada A1. Appello diffuso ieri e seguito a poca distanza da un lungo intervento sui social di Giorgia Meloni, che ha colto l'occasione per rivendicare l'azione del governo in tema di femminicidi, ma dall'abolizione dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole al pantano in cui è finita la legge sul consenso, i fatti la smentiscono. Valeria Valente, Partito Democratico, è l'ex presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio.
2: Per onestà, una Presidente del Consiglio che ascolta un appello così drammatico di un padre che ha perso una figlia dovrebbe davvero ascoltarlo. Quel padre in quell'appello ha detto sostegno ai centri antiviolenza e poi ha parlato di educazione. Com'è possibile che invece questo governo può mettere in campo un disegno di legge che vieta l'educazione sessuale affettiva nelle scuole primarie? Proteggere, direi che lo Stato tante volte non ce la fa. E allora educare le nuove generazioni a una cultura diversa. In questa legislatura troppo spesso abbiamo sentito parlare addirittura di denunce false, ma diciamo anche che riscrivere il reato di violenza sessuale sarebbe culturalmente ancora più potente, perché significa dire che solo un sì è un sì. E lì invece abbiamo visto una resistenza, c'era stata la stretta di mano, addirittura un voto, credo che sia la prima volta nella storia che c'è un voto unanime in un ramo del Parlamento e poi si blocca nell'altro ramo del Parlamento. Quindi mi verrebbe da dire a Giorgia Meloni: è questa l'unità che volevi?
0: Si avvia a conclusione il forum Ambrosetti di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria e del capitalismo italiani. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea, come il giovane segretario del Rassemblement National francese Bardella, oppure l'ex generale Vannacci. Oggi sarà invece il giorno delle opposizioni, perlomeno italiane, con i leader del campo largo attesi tutti insieme a Villa d'Este. Che significato può avere questo appuntamento? Sentiamo il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
3: Non vedo un grande significato, diciamo, in prospettiva, se non ovviamente quello di fare da contraltare alla sfilata dei ministri che c'è stata fino ad oggi. Non difficile che possa emergere già fin d'ora qualche elemento sulla piattaforma comune dell'opposizione. La platea è una platea che ascolta prevalentemente con un occhio che è legato esclusivamente agli interessi delle grandi imprese e del business, quindi forse l'unico interrogativo che può esserci è quanto moderatismo dovrà essere messo in campo per non spaventare i grandi elettori con interessi economico-finanziari.
0: Oggi 6 settembre, il giorno in cui a livello globale la plastica che produciamo supera la nostra capacità di gestirla in sicurezza, di smaltirla o riciclarla. Le associazioni ambientaliste e ricercatori lo chiamano il Plastic Overshoot Day. Ogni anno con l'aumento

0: aumentare delle capacità di gestione e smaltimento delle plastiche, questo giorno cade un po' dopo durante il corso dell'anno, significa che ricicliamo in percentuale ogni anno un po' di plastica in più sul totale di quella prodotta rispetto all'anno precedente, ma siccome la produzione aumenta sempre, la frazione di plastiche non gestite è in termini assoluti ogni anno più grande, come spiega Giorgio Bagordo del WWF Italia.
1: L'Italia si posiziona leggermente meglio rispetto a quella che è la media a livello globale, siamo lontani da quelli che sono i migliori paesi performanti, abbiamo esempio a livello europeo la Svizzera, la Francia, però ovviamente abbiamo anche paesi che sono molto molto indietro, abbiamo per esempio, guardando a quelli che sono paesi che danno sul mediterraneo, abbiamo l'Egitto in cui Plastic Overshoot Day cade il 9 febbraio e questo fa capire ovviamente la difficoltà anche di gestire un problema a livello globale, quindi anche avendo un miglioramento di gestione non è detto che la dispersione possa essere ridotta, tant'è che se guardiamo un attimo le statistiche, malgrado negli anni il Plastic Overshoot Day sia andato a migliorarsi nel tempo, per esempio nel 2021 ricadeva ad agosto, e nel 24 il primo settembre, l'anno scorso era il 4 settembre, quello che vediamo che in termini di dispersione, visto che comunque la percentuale di plastica gestita in maniera non corretta è comunque molto elevata, l'aumento di produzione porta a un aumento anche della dispersione in ambiente. Questo ci fa capire quanto sia un problema e quanto la gestione non sia solamente la soluzione, ma bisogna cercare di ridurre a monte quella che è la produzione e il consumo.
0: Sono le 8:46, si conclude qui questa edizione del giornale curata da Roberto Maggioni e Diana Santini. Le notizie tornano alle 10:30, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona giornata.
2: Ed era appunto i notiziari Popolare Network, ma siete anche le prese con la programmazione musicale completamente rotolibre domenica mattina. Parte subito un'altra sequenza, Kent in 400 Slag e poi Ozzy Osbourne, tra altre cose, a suo tempo anche componente dei Black Sabbath, purtroppo morto da un po' di mesi, il brano di Crazy Train, a chiudere la sequenza Vampire Weekend in Mansard Roof, ma partiamo con Kent.

0: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
0: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
8: .903 in questo momento, in sottofondo stanno appena partendo i Devo, ma siete alle prese con la programmazione musicale completamente autolibera domenica mattina. Altra sequenza, parte con la celeberrima Good Vibration dai Beach Boys, poi la corte insieme a Cash in Guayaba, dalla Svizzera Yellow in Planet Dada, e poi The Wombats, I Think My Mind Has Made Its Mind Up, dal Canada Arcade Fire in I Gave You Power, e ci ascoltiamo un altro brano oggi per i Bauhaus, in questo caso è Kick in the High, e chiudo la sequenza Electric Prunes, Ain't It Hard. Ma partiamo per l'appunto con i Beach Boys.

9.08 in questo momento, ci siamo appena ascoltati i Beach Boys, in sottofondo invece Bob Dylan, un aggiornamento di notizie, dall'Iran colpito un drone navale USA a Hormuz, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale USA che cercava di entrare nello stretto di Hormuz, in precedenza avevano preso di mira tre petroliere che seguivano una rotta non autorizzata e tre imbarcazioni riconducibili agli USA avvertendo le altre navi di non tentare il transito su rotte non approvate, due droni di Hezbollah contro le truppe israeliane nella zona di sicurezza in Libano Sud e la risposta dell'IDF, alcuni raid aerei sulla regione. Ma ripartiamo subito con la musica, la corte insieme a Cash.

E sono le 9.30 in questo momento, ci siamo appena ascoltati Electric Prunes, in sottofondo stanno finendo fra meno di un minuto i Blue Aeroplanes e poi pubblicità. Ci risentiamo subito dopo con la rubrica di concerti che raggruppa le prossime due settimane.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro? Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: ...9.34 in questo momento, in sottofondo è appena partito S. Freely dei Kiss, e partiamo subito con la rubrica di concerti. Prossime due settimane, che domenica prossima non ci sono, e quindi parecchia carne al fuoco. Partiamo con San Donato, in corso di svolgimento al giardino Parker Lennon, a ingresso libero, che si conclude questa settimana. Veniamo questa sera, intanto ha conquistato anche Subsonica, che l'hanno voluta come voce ospite del loro ultimo album. Stasera alle 21 al Festival San Donato arriva una delle protagoniste più interessanti della rassegna musicale Giardini Parker Lennon, la italo-palestinese Tara. La giovane artista definisce il proprio sound R&B, ritmi, melodie e strumenti della tradizione araba incontrano scrittura e produzione rhythm and blues sostenuti da una vocalità intensa e un'estetica riconoscibile. Dopo i brani anabali con Livio Cori Offline, viene scelta come unico ospite del nuovo album di Subsonic. Il brano straniero è diventato subito un successo. Dal vivo si presenta con una formazione essenziale composta da voce, percussioni arabe e tastiere. E sempre stasera dovrebbe esserci a San Donato Sveglia Ginevra. Ma continuiamo con la rassegna, che vi ripeto si conclude questa settimana. Lunedì 7 per Funky Monday abbiamo Giuseppe Rocca Trio, poi mercoledì 9 Dada, giovedì 10 Los Muchos Gramos, venerdì 11 Empress Sativa e Han Love Quiz Range Band, sabato 12 Kuta Pukespan Mattak e Funky Nano, e domenica 13 Tremula Terua.

Torniamo alla cantina Bentivoglio di via Mascarella. Questa sera Marco Ferri in Keeping the Roots, che sarà lì anche il 16 settembre. Lunedì 7 Swinging Cats, martedì 8 Abate Senigre in Trio, mercoledì 9 ma anche il 13, domenica 13 Middle of Bobby Quartet in Cool Cooking, il 10 quindi giovedì Daniele D'Alessandro Quartet e anche il 18 di settembre, il 12 quindi sabato Onofrio Paciulli Quartet, il 14 Menci Cassanelli Smidele Trio, il 15 Manuel Cagliumi Quartet, il 17 Guglielmo Pagnozzi Quartet e il 19 Filippo Galbiati Quartet. Tutto questo alla cantina Bentivoglio.

0: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.
1: E da Esfrilli stiamo per passare ai T-Rex, veniamo un'altra rassegna che è quella via Scandellara, Scandellara Shocks, vediamo Scandellara Shocks, fra i vari concerti previsti, vediamo quelli delle prossime due settimane, questa sera Nabat, mercoledì 9 il Wente Garden House, giovedì 10 Balotta Continua, venerdì 11 Angela Baraldi, sabato 12 Avoltoi.

Ritorniamo invece al Bravo Caffè, torniamo invece in via Mascarella, questa volta con il Bravo Caffè. Mercoledì 9 abbiamo CT Jazz Trio, Zanotti, Trotta, Cantori. Giovedì 10 Andrea Belfiori in band in Agape Tour. Venerdì 11 nell'ambito della strada del jazz abbiamo Francesco Selvacci, Tenu Quinti, tenuto un tributo a Stan Getz, ricordando appunto Stan Getz, si chiama la serata. Sabato 12 Pane Bianco, Caligiuri, Mozzoni, Organ Trio, e il 16 Steve Barnes Brothers.

dopo l'overo ferroviario, il Tropical Balera per Locomotive Records, Friday, venerdì 11 a ingresso libero abbiamo i Fuse e i Fuse, tutto questo al parco dopo l'overo ferroviario. Poi la Locanda Salus di via Malvezzi per Salvo Space, ma anche per Bologna Suoni, ingresso libero. Abbiamo l'11 settembre, venerdì, Stefano Saletti con il suo folk mediterraneo, e il 18 di settembre, Mix Drum and Dage, musica tribale, Tizio Bologna.

da Parma di Alberinoi. Intanto siamo passati i Police. Venerdì 11 al parco di Villa Angeletti, nell'ambito del Monsonica Summer Festival, abbiamo a cascia Giuseppe Cavallaro e Claudio Bettori.

E veniamo, l'ho già citato prima, la strada del jazz, ho già citato prima il concerto a Bravo Caffè, ma c'è comunque ancora tanta roba. Vediamo per esempio, insomma, poi tutto, soprattutto, diciamo, racchiuso nel prossimo fine settimana, abbiamo il 12 di settembre, che è sabato, abbiamo in Piazza Maggiore, la sera alle 21.30, Francesco Baccini e Francesco Cavestri, rispettivamente, del piano. Il piano, la voce sostanzialmente, anzi il contrario, con insieme con loro Mattia Bassetti, Moreno Di Matteo, Sotto Questo Sole, jazz, tutto naturalmente ingresso libero. Ma prima ancora, sempre in Piazza Maggiore, 18.30, la strada del Jazz Ensemble in Una Stella per Stan. E sempre sabato 12, prima ancora, 18.30 in Via Oretici, la Steve Dixieland Jazz Band. Poi il 13 settembre, domenica, in Piazza Maggiore 18, abbiamo il Francesco Cavestri Trio con Stefano Di Battista al sax, Riccardo Marchese e Moreno Di Matteo in Two Generation in Jazz. E poi invece nel quadrilatero, in questo caso però sabato 12, abbiamo, e anche domenica 13, abbiamo la Street Dixieland Band, che girerà appunto per il centro, naturalmente ingresso libero, in varie ore, più o meno a partire, diciamo, il 13, il 12 dalle 20, il 13 dalle 17 e il 13 nell'ambito della Notte Bianca Jazz.

Sabato 12 invece al Dumbo di Via Casarini per Dumbo Summertime, dove è previsto un abbonamento a 10 euro, abbiamo White Mary. Veniamo al Locomotive che riapre in tutto molto bello pre-Huaiva. Il 17 di settembre abbiamo le feste Antonacci, 18 euro, naturalmente al Locomotive è sempre previsto la Tesserice, 18 euro, mentre il 18 di settembre Giancane, 20 euro.

Il parco di Via Gucchi, c'è il Ponte Lungo Estate, probabilmente l'avrete sentito anche dalla pubblicità qui alla radio. Fra i vari spettacoli che ci sono, ne segnalo qualcuno: sabato 12 Aurora Borealo, il 16 Amedeo Mongiorgio in un tributo a Lucio Dalla, il 17 Giargo, il 18 The Hangovers, il 19 Power 2000. E nel frattempo, in sottofondo, siamo venuti ai Pink Floyd. Succede che è la loro giornata, infatti fu anche Dusk prima che finisca la mia programmazione, oggi vi faccio sentire ancora qualcos'altro di Pink Floyd.

Continuiamo con gli spettacoli, il chiostro favoloso, il Porto Verde, i Giardini Fava, sempre in ambito del Bologna Suoni, di cui vi ho già detto prima, è sempre ingresso libero. Abbiamo sabato 12 l'Indie Pop di Di Maggio, il 17 il Glam di Le Cadavere Squisite, il 19 il Folk di Tasmania.

Il 18 e 19 settembre alle sere di Giardini Margherita, per le sere 17:30 Marco Dal Pane, nell'ambito di Volo Vivace, ingresso libero. Il 19 invece al sottotetto di via Via D'Agola abbiamo il BRC Festival e Bologna Rocker City a partire dalle 17, giornate di Pancoi con Benton Hermé, Colonna Infame, Azione Diretta, Alvild, Tidap, Wild Bloom, Caino e Firework.

hardcore. In Piazza Dalli invece procede la rassegna di Mondi, ingresso libero, fermare gli spettacoli, segnali 19 settembre, Cisco. Veniamo al resto della provincia, oggi a Monte San Pietro per la rassegna Crinali, il sax di Achille Succi. E sempre oggi in Piazza Matteotti e Imola, direi che si conclude Imola in musica con Phil Palmer, ingresso libero. E veniamo velocemente al resto della regione, Castelfranco Emilio, provincia di Modena, abbiamo la sagra del Tortellino, questa sera abbiamo i Killer Queen in Queen Vocal Symphony, chiaramente un tributo ai Queen, martedì 8 Real Oasis Experience in Oasis It Tribute, chiaramente in questo caso un tributo agli Oasis, il 10 di settembre, giovedì invece abbiamo l'Alo Cibellian Band in un tributo a Lucio Dalla, ma anche per le serate di San Nicola Jazz abbiamo l'Italian Jazz Project. E questo è tutto per Castelfranco. Mercoledì 9 al Teatro Fabri di Vignola, ancora in provincia di Modena, per il Poesia Festival abbiamo Cristiano Godano dei Marlene Kunz e Drigo dei Negrita. In Piazza Cavour a Rimini invece c'è il Balamondo World Music Festival, fra i vari partecipanti il 10, giovedì 10 abbiamo la voce dell'Inghilterra di Sarah Jane Morris insieme al coro gospel Voice of Joy, sabato venerdì 11 il folk da Roma con l'orchestraccia e sabato 12 c'è la notte dell'Iscio fra cui Elio e le storie tese. E chiudiamo con i Chiostri Danteschi a Ravenna, il 16 settembre, ambito di Prospettiva Dante, abbiamo l'ensemble 645, un gruppo jazz, in un concerto jazz appunto, in Strana Ipotesi per il Paradiso. Per il concerto del prossimo due settimane è tutto, sono le 9.46, c'è ancora tantissimo spazio per la musica e quindi direi che ripartiamo con... qui è stato solo di vedere, calcolare un attimino cosa riesco a mandarvi prima delle 8:20, delle 10:24 circa. Direi che abbiamo intanto Kevin Drew dei Broken Social Scene in TBTF, poi P18 Urban Cuban, Van der Graaf Generator in Boles Panic, poi veniamo a Bologna, veniamo in Italia con le mosche da Bari Non Pensare, poi ancora Air Traffic in Charlotte, Ansel Kind vs. Smith in Balea, Waterboys in Out of All This Blues, Messing Pumpkins in What. E a questo punto sto facendo velocemente un po' di conti, siamo a circa una mezz'oretta, sì, poi direi che c'è spazio ancora anche per i Calibro 35 in Across 111, quindi ritorniamo a questo punto di nuovo in Italia, se c'è spazio ancora, se no ce ne sentiremo dopo, gli Italian 90 in Leisure Activities, ma partiamo con Kevin Drew.

10.01, ci siamo appena ascoltati Van der Graaf Generator, in sottofondo invece Carly Simon, ancora un aggiornamento di notizie, la Sclaia Forum, rimettere in moto il paese, bisogna superare l'unanimità perché non si riesce a governare neanche un condominio con unanimità, figurarsi una comunità che tiene insieme 27 stati membri diversi, così la segretaria del Partito Democratico Alice Klein nel suo intervento a Cernobbio, dobbiamo rimettere in moto questo paese a partire da una strategia per la crescita che per noi è tre nodi fondamentali, accelerare la decarbonizzazione, rilanciare investimenti, migliorare la qualità del lavoro, li elenca per l'appunto. Ma ripartiamo subito con la musica, Le Mosche da Bar.

10.23, ci siamo appena sentiti Calibro 35, in sottofondo invece Yardbirds, a seguire pubblicità e poi verso alle 10.30 dovrebbe andare in onda il notiziario breve di Popolare Network. Con la mia programmazione musicale naturalmente ci risentiamo più tardi per l'ultima parte.

0: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
0: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione, grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. La grande festa del vino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per 2 serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
3: La giustizia proletaria.
4: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al Ricordo Radiofonico Comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Sì, direi che il notiziario Popolare Network non va in onda, quindi una notizia che dovrebbe poi essere l'ultima che vi do: Cernobbio, Pichetto, sforzi già fatti, extra profitti ed extra perdite non sono concetti che esistono in economia, e chiedere e concordare uno sforzo è già stato fatto col decreto bolletta a febbraio, che ha riguardato 500 milioni ma finanziato con un aumento dell'IRAP, valore produzione netta di attività economiche. Così il ministro Pichetto a margine del forum a Cernobbio: maggior profitto dove c'è convenienza, non si può andare a meccanismi di Stato dove a caso si vanno a cercare extra profitti con la penalizzazione perché non si dà sicurezza di mercato. 10.32 in questo momento, direi che parto con l'ultima sequenza di brani. Partiamo a questo punto con l'Italia 90 in Leisure Activities, poi Beckner, Ghost in the Mirror, poi come promesso più o meno un'altra copiata di seguito che abbiamo mandato all'inizio della mattinata, se sono i Pink Floyd e i Rolling Stones, i Pink Floyd in questo caso in Welcome to the Machine e Rolling Stone in The Star. Poi l'appuntamento con chi vi parla in realtà è fra due domeniche, cioè il 20 di settembre, sempre a partire dalle 8, ma partiamo con Italia 90.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
5: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay.

0: Thank you.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
1: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
2: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.

Anche il lieto fine, non c'è una ragione. Anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede come stai, rispondo.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Feminologica 9.
7: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico il sabato e la domenica anche a pranzo e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
8: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo. La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
3: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
4: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine, bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
5: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
6: Trionfi la giustizia proletaria.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
7: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Popolare Network.

0: Dopo Mosca, Kiev, gli inviati americani Witkoff e Kushner incontreranno tra poco Zelensky. È necessario che la pace post-bellica abbia un carattere dignitoso, ha detto il presidente ucraino prima dell'inizio del vertice. In Germania, dopo 80 anni, un partito di ispirazione neonazista, la AfD, potrebbe tornare al potere e governare una regione, la Sassonia. Urne aperte, si vota fino alle 18. Libano, 4 morti, una ventina di feriti in attacchi dell'esercito israeliano. A Gaza, spari sulle tende degli sfollati, tra i feriti anche alcuni bambini. Nel giornale radio la testimonianza del capo progetto di Emergency nella striscia. Spese militari, welfare, politica per il lavoro. Al forum di Cernobbio le ricette dei leader dell'opposizione. Ieri gli industriali hanno offerto il palco a esponenti dell'estrema destra italiana ed europea. Stasera la chiusura col ministro Giorgetti. Sono le 13:01, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati nella capitale ucraina, Kiev. Tra poco incontreranno il presidente ucraino Zelensky dopo le oltre 3 ore di colloquio ieri a Mosca con Vladimir Putin. Abbiamo discusso di piani concreti che saranno annunciati nelle prossime settimane, hanno detto ieri i 2 emissari di Donald Trump. E il presidente ucraino poco fa sui suoi profili social ha scritto che sono necessarie garanzie di sicurezza e che la pace post bellica abbia un carattere dignitoso. Come arriva Kiev a questi colloqui? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeli.
1: L'Ucraina si trova in una posizione negoziale molto difficile. Da un lato è evidente, perché l'hanno detto i diretti interessati, che a Kiev converrebbe un cessate il fuoco immediato. Dall'altro, dimostrarsi troppo frettolosi è interpretato come un segno di debolezza in questi contesti. L'arrivo degli inviati USA Steve Witkoff e Jared Kushner oggi a Kiev è un passaggio fondamentale per tentare di trovare una sintesi. Gli uomini di Trump incontreranno Zelensky dopo aver parlato direttamente con Putin, e ciò solleva il presidente ucraino dalla responsabilità di fare il primo passo, ma lo inchioda nella difficile posizione di chi non può rilanciare. Se, come è scontato, i russi hanno insistito sull'ottenimento della parte restante del Donetsk, gli ucraini dovranno dire dei nuovi no, oppure tentare soluzioni alternative, come l'istituzione di una zona franca senza militari, che finora non hanno riscosso successo né tra i propri soldati né tra quelli nemici. In ogni caso, a Zelensky serviva questo colloquio con gli statunitensi, perché se sulla pace si protrarrà l'attesa, sulle forniture militari e magari sull'autorizzazione a utilizzare altri mezzi per colpire i russi in profondità, si può trovare un compromesso. E con l'inverno alle porte, Kiev spera davvero di riuscire ad aumentare le sue capacità di contraerea prima che mezza Ucraina sia di nuovo al buio, per il 5º anno consecutivo. Inoltre, se Mosca dovesse insistere con l'intensità e la frequenza dei raid delle ultime settimane, è evidente che anche a livello mediatico la situazione per Zelensky precipiterebbe. Ottenere sistemi per resistere fino a quando non si troverà un vero compromesso con Mosca è l'imperativo, almeno per ora.
0: Per le 72 ore della missione diplomatica è in vigore una tregua dagli attacchi sulle due capitali, Mosca e Kiev. Fuori dalle città però la guerra continua. Nella notte droni ucraini hanno colpito una raffineria di petrolio circa 150 chilometri da Mosca, mentre le forze russe hanno effettuato attacchi di diverso tipo, in particolare nella regione di Zaporizhia. Intanto l'estrema destra europea si sta compattando attorno all'idea di tagliare gli aiuti economici e militari all'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Le economie per raddrizzare i conti pubblici della Francia, i peggiori dei grandi paesi europei dopo 10 anni di macronismo, cominciano con la chiusura del rubinetto dei fondi destinati a sostenere l'Ucraina. A dirlo in piena campagna presidenziale francese Louis Alliot-Marie, storico vicepresidente del Rassemblement National, nonché sindaco di Perpignan, la sola città del paese di più di 100.000 abitanti governata dall'estrema destra. Chiudere il rubinetto dei fondi all'Ucraina per risparmiare, perché, conclude il dirigente lepenista, che fu anche compagno di vita della candidata Marine Le Pen, bisogna saper chiudere una guerra. Articolato alle priorità nazionali, il messaggio è chiaro e difficilmente equivocabile. Con Marine Le Pen all'Eliseo e l'estrema destra al governo, la Francia, fin qui alleata di ferro di Zelensky e all'origine della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, principale sostegno dell'Ucraina dopo la defezione più o meno conclamata dell'amministrazione Trump, sarebbe pronta a sfilarsi dal famigerato appoggio indefettibile a Kiev, predicato e praticato dal presidente Macron. Posizione finora solo presunta o vagheggiata dal partito lepenista e che diventa molto più concreta e consistente con le dichiarazioni di Alliot-Marie, uno dei pezzi da 90 del Rassemblement National, in linea peraltro con le prese di posizione di diversi leader europei della destra nazionale identitaria, generalmente tiepidi quando non proprio refrattari nel sostegno all'Ucraina e indulgenti quando non proprio ammiccanti verso la Russia di Putin. Reazione immediata del principale candidato post-macronista Edouard Philippe, che denuncia un'estrema destra platealmente filorussa, a cui ha risposto Marine Le Pen ricordando che fu Macron nel 2017 con lo stesso Edouard Philippe primo ministro ad accogliere Putin con tutti gli onori a Versailles. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: In Germania si sta votando nella regione della Sassonia Anhalt, i seggi chiuderanno alle 18, sono elezioni importanti perché per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra di ispirazione neonazista, l'AfD, potrebbe vincere e tornare al potere, una vittoria che riguarderà una regione ma che avrà conseguenze politiche sull'ascesa dell'estrema destra anche nel resto del paese. Sentiamo Arturo Winters, politologo da Berlino.
3: L'AfD al momento è oltre il 40% nei sondaggi in Sachsen-Anhalt, ha serie possibilità quindi di vincere e una volta vinto quello che propone di fare è lavorare lì dove può, cioè sostanzialmente riformando l'educazione, perché l'educazione è nella competenza del Sachsen-Anhalt e lì si vuole fortificare il ruolo della famiglia classica contro quello che loro chiamano le follie gender, per esempio, è un'educazione a loro parere ideologico. Va però specificato che lo stesso candidato come primo ministro specifica che in realtà di tutto quello che c'è nel programma e che vuole fare potrà realizzare molto poco, perché le competenze e soprattutto le finanze non danno molto spazio di gioco. Quindi per l'AfD questo lo stesso candidato lo designa solo come l'inizio della fine del sistema classico, insomma l'inizio di una rivoluzione. Se questo poi capiterà e si seguirà veramente che cosa succede in Sachsen-Anhalt sarà da vedere. Di certo è un banco di prova per vedere se la AfD almeno mediaticamente, pur andando al governo da sola, riuscirebbe a mantenere veramente un ruolo di opposizione all'interno del sistema federale o se a quel punto problemi nel Land le ricadrebbero sui piedi.
0: Almeno 4 persone sono morte questa mattina in distinti attacchi dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Si contano anche una decina di feriti. L'esercito di Tel Aviv ha presentato le azioni come una risposta al lancio di 2 droni da parte di Hezbollah contro le truppe di occupazione. Tra le vittime e i feriti si contano diverse donne e bambini. Le operazioni dell'esercito israeliano continuano anche a Gaza, dove da questa mattina, secondo l'emittente Al Jazeera, almeno 7 persone sono rimaste ferite quando le forze navali israeliane hanno aperto il fuoco contro le tende che ospitavano sfollati civili nella zona di Al-Khalidi, la parte nord-occidentale di Gaza City. Ad Deir el-Bala, nel centro della striscia, noi abbiamo raggiunto Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
4: Da ottobre di fatto è stato un continuo, poi ovviamente ci sono stati dei periodi di maggiore escalation, altri di calma, ecco, però comunque le operazioni militari non si sono di fatto mai fermate, ecco. Questa è una fase in cui praticamente ci sono quotidiane operazioni di terra, ecco, soprattutto a ridosso della linea gialla, quindi noi sentiamo continuamente insomma esplosioni dovute a demolizioni controllate di interi edifici. E in più c'è comunque una anche ridefinizione di quelle che sono le linee di confine. Ci sono alcune zone che comunque sono ancora diciamo popolate a ridosso della linea gialla, però comunque ci sono continue attività militari che tendono a spingere la popolazione verso ovest. Noi continuiamo a fare quello che abbiamo sempre fatto, ecco, quindi fare il possibile per sostenere la popolazione. Non è facile proprio perché i medicinali e comunque gli item medici non entrano. Negli ultimi mesi lo 0,5% di quello che è entrato nella striscia di Gaza è relativo comunque a medicinali oppure supply mediche. E la popolazione ne risente ovviamente. Faccio l'esempio dei pazienti con malattie croniche. Faccio un esempio: un paziente con diabete in Italia controlla livelli di glicemia almeno 3-4 volte al giorno. Qui un paziente con diabete riesce a farsela controllare 1-2 volte a settimana, quindi diventa molto complicato poter gestire casi di questo tipo.
0: Ultima giornata del forum di Cernobbio, tradizionale appuntamento settembrino dell'imprenditoria italiana. La giornata di ieri ha visto il mondo delle imprese offrire il palco a diversi esponenti dell'estrema destra europea. Oggi invece partecipano ai lavori, oltre a diversi ministri del governo, tutti i leader dell'opposizione. Infatti alla sessione partecipano Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Elly Schlein e Giuseppe Conte, collegato da remoto. Il confronto si articola tra le altre cose sui temi delle politiche del lavoro, su quello delle spese militari. Stamattina gli organizzatori hanno reso pubblici i risultati di un sondaggio tra i partecipanti al forum, da cui emergerebbe che il 68% degli imprenditori industriali presenti promuove a pieni voti il governo Meloni e che di contro l'86% di loro boccia l'operato delle opposizioni. Un uomo è morto sul lavoro, un altro è rimasto ferito in un incidente avvenuto in una vigna al confine tra le province di Trapani e Palermo, in Sicilia. La vittima, un uomo di 67 anni, è rimasta incastrata in una vendemmiatrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni con diversi traumi. Nelle zone sotto stress abitativo, in cui i prezzi delle case stanno al di sopra di una certa soglia paragonati ai redditi medi, gli stati potranno imporre limitazioni agli affitti brevi. È il succo del regolamento, per ora reso pubblico in bozza, che sarà presentato su questo tema a Bruxelles il prossimo mercoledì e contro cui, perlomeno in Italia, si sono già scagliati, definendolo irricevibile, i partiti della destra. Ma di cosa si tratta? Sentiamo Federico Baccini.
5: È quasi tutto pronto a Bruxelles per la nuova legge europea sull'edilizia accessibile e quello che emerge dalle prime indiscrezioni è una stretta sugli affitti brevi per cercare di mettere un freno alla crisi abitativa. La Commissione presenterà il prossimo 9 settembre il piano per provare a dare finalmente una coerenza a livello europeo agli sforzi degli enti locali che vogliono limitare le speculazioni sulla casa favorite da Airbnb, Booking e altre società di affitti turistici a breve termine. Secondo quanto si legge nell'ultima bozza della proposta di regolamento, questo dovrebbe diventare possibile se l'area coinvolta è considerata sotto stress abitativo. Prima di tutto, dunque, vanno definiti i criteri per determinare cosa costituisca uno stress abitativo. Si parte dal rapporto tra prezzo degli alloggi e reddito medio di un nucleo familiare, la sua crescita nell'ultimo decennio e altri indicatori socio-economici che consentono di dimostrare che è improbabile che la crisi abitativa si attenui in futuro. In queste aree, le amministrazioni locali potranno introdurre restrizioni agli affitti brevi e alle seconde case destinate a turismo o investimento, dunque immobili diversi dalla residenza principale dell'host, lasciando escluso chi affitta occasionalmente la casa in cui vive. Le nuove norme avranno la forma di regolamento, cioè saranno vincolanti allo stesso modo in tutto il territorio dell'Unione, con raccomandazioni per aumentare l'offerta di case accessibili, recuperare gli immobili vuoti e ampliare gli alloggi sociali. Per entrare in vigore servirà però il via libera sia del Parlamento europeo sia dei 27 governi, con le pressioni dei gruppi di interesse degli affitti brevi che potranno ancora avere un impatto sulla normativa che poi entrerà in vigore. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Sono proseguiti anche questa mattina i lavori per contenere i danni, asportare il gasolio e gli altri idrocarburi finiti nel Naviglio Grande a Milano. L'emergenza è stata dichiarata conclusa ieri sera, dopo che le barriere installate dai vigili del fuoco e gli interventi di aspirazione hanno consentito di bloccare quasi tutta la sostanza prima dell'ingresso in Darsena, dove restano solo tracce superficiali in fase di assorbimento. La chiazza, partita dal Magentino, ha percorso circa 28 chilometri raggiungendo Milano e provocando danni alla biodiversità e alla fauna. Resta ora da capire chi e come abbia provocato lo sversamento. L'ipotesi è quella di uno smaltimento illecito nella fognatura, proprio nell'area di Magenta. Sentiamo l'assessore alla protezione civile del comune di Milano, Marco Granelli.
6: La gran parte della chiazza è stata asportata. Abbiamo portato via 5 autobotti di materiali, quindi sono ingenti quantità, quindi più del 90% dei materiali sono stati recuperati e tolti dall'acqua. Abbiamo bisogno di conoscere cosa sia successo. Qui si continua appunto a dire una dispersione da una fognatura, un guasto, una rottura o uno sversamento illecito. Ecco, bisogna conoscere le cause. Sicuramente per se ci sono dei comportamenti illeciti individuali responsabili e comunque per prevenire questi episodi. Il nostro sistema dei navigli e dell'agricoltura milanese, oltre che della bellezza dei luoghi che viviamo, è troppo importante e fragile da questo punto di vista. Io ho parlato con CAP dai primi momenti, loro mi dicevano che si sono ritrovati questa cosa in fognatura e non sanno da dove viene. Io vorrei che su questo, ripeto, Regione, CAP devono sicuramente approfondire e dobbiamo sapere in fretta, quanto prima, cosa sia successo, comunque per prevenire. Non possiamo rischiare.
0: Chiusura, andiamo alla mostra del cinema di Venezia con la nostra Barbara Sorrentini.
7: Mannaggia, avrei tanto voluto parlare dell'attualità politica. Vabbè, sarà per la prossima volta. Parole di Nanni Moretti alla notizia che è scaduto il tempo dell'incontro con i giornalisti a Venezia 83, dove è in concorso per il Leone d'Oro. Eppure, anche se succederà questa notte un film che parla d'amore, di relazioni parentali, di luoghi sentimentali, un senso politico c'è sempre, come in tutto il suo cinema. Quando ero giovane volevo fare sempre lo stesso film, possibilmente ogni volta più bello. Ora ho cambiato idea. In effetti è la prima volta che il regista, assente dal lido dai tempi di Palombella Rossa nel 1989, si concentra esclusivamente sulla passione sfrenata dei due protagonisti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. Un incontro che si ripete nel tempo, fino a trovare forse una soluzione. Intorno a questa relazione ci sono gli altri legami, quelli coniugali, quelli con i figli e i genitori. Tratto ancora una volta da un libro di Escolnevo, pur affidandosi fedelmente alla pagina scritta, Moretti mette in scena aspetti che appartengono a una quotidianità universale in cui è possibile ritrovare qualcosa in una sorta di privato che diventa pubblico. E qui sta il senso politico. Tutto accade in un viaggio che va da Oslo a Roma, passando dal concerto di Bruce Springsteen a San Sebastian, in una scena commovente tra padre e figlio che è costata quasi più di tutto il film.
0: Le 13:16 è tutto per questa edizione curata da Diana Santini e Roberto Maggioni. Le notizie tornano alle 15:30. Grazie a tutti voi per l'ascolto. A più tardi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

Back on Wave, 24 Minutes Party People, DJ Mortimer. Puoi riascoltare le nostre puntate su mixcloud.com/backonwave. Appuntamento a domenica prossima!

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: La giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
8: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
6: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
9: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale Ateliersi. Vivi la scena contemporanea, dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026, Beauty in Diversity.
10: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Un saluto a tutti voi, popolo di Orson Pro, da qui presente Paolo La Ganga.
1: E dalla qui presente Sara Sei.
0: Allora, bentornati, perché sono tutti tornati, giusto?
1: Anch'io stanotte, infatti sono... ho girato il mondo, mi è sembrato... è come se improvvisamente avessi fatto l'hostess.
0: Speriamo che siate tornati belli, pronti e carichi ad ascoltarci, a seguirci e a seguire un po' di pillole di musica originale che siamo pronti a darvi, giusto?
1: Sì, di chi parliamo oggi?
0: Il nome completo è Willy Wonka Was Weird.
1: Chi è lui? Lui è, diciamo che questo è un progetto artistico, no? Di un certo Paolo Modolo, fondatore di Karma Feel Records. Ti risulta?
0: Questa notizia io non ce l'ho. In realtà, in realtà non abbiamo notizie, cioè adesso che comunque
1: ognuno ha cercato le sue che non corrisponde.
0: Esatto, non ci è stata data nessuna scheda.
1: E comunque vabbè, lui è un cantautore, giusto, che ha fatto un percorso musicale attraversando il cantautorato, l'elettronica, il noise, l'introspezione. Questo ti risulta?
0: Sì, mi risulta anche da quello che sentiremo poi più tardi, ma soprattutto mi risulta anche il fatto che lui non nasca come cantautore, ma nasce come solista dopo aver fatto un po' di esperienza in varie band, dal nome In My June, la prima, e Anarcotici, la seconda. Tutti Anarcotici, bella, molto bella. E quindi ecco, dopo aver fatto questa esperienza, come spesso succede, intraprende un percorso solista che gli dà la possibilità di pubblicare Lasciamoci il nulla per questo infinito nel 2021, che è appunto l'album di esordio, giusto?
1: Sì, invece noi oggi parliamo di un brano che si chiama Il Sottoscala. E intanto lui dice che il progetto nasce come uno spazio creativo libero dove ogni brano è una condizione emotiva e non un genere. Già questo mi piace molto. E Sottoscala intanto viene pubblicato nel 2026 come singolo estratto appunto dall'album Riflesso, uscito nel 2025 il 2 dicembre, e il singolo rappresenta la chiusura simbolica del percorso narrativo dell'album e allo stesso tempo l'inizio di una nuova esperienza musicale.
0: Certo, e andiamo ad ascoltare proprio il brano che ci è mandato.
1: Sì, Willy Wonka Was Weird in Sottoscala.
0: Via.

0: Mi piacciono questi tipologie di video che non sono video narrativi, ma però sono video simbolici, no? Infatti hai visto, hai riconosciuto il fiore?
1: Sì, sì. Per quanto riguarda la musica, a me è sembrato, cioè è molto, per me è evocativa, nel senso che è una musica che mi riporta a stilisticamente un po' agli anni 90, che non vuol dire che è sorpassata, però mi riporta un po' a queste radici sonore fatte di batteria, basso, chitarra e poco altro in realtà, quindi l'arrangiamento rimane molto semplice,
0: un po' Britpop, no?
1: Un po' Brit, sì assolutamente, un po' se vogliamo post rock, ecco, non so, sì, alternativo, quello che veniva detto appunto inizio anni 2000, fine anni 90, era un po' quello che era il rock alternativo dell'epoca.
0: La voce, vediamo, si sente che diciamo c'è dell'emozione, ed è anche la cosa bella, perché poi quando alla fine si usa troppo la tecnica, no, si dice che canti troppo, no? E in un certo senso io a volte mi arrabbiavo, però è vero, a volte il cantare troppo toglie il respiro alle parole, toglie l'essenziale, cosa che invece è importante in questo brano. E infatti nota che la voce è molto registrata, attaccata al microfono, quindi si sentono bene i respiri, anche a volte le imperfezioni all'inizio, per arrivare ad essere sempre più sicuro, quindi anche una crescita nella sua esibizione vocale.
1: Sì, non è un brano perfettino,
0: no, ma
1: è
0: secondo me è anche voluto,
1: vero,
0: cioè è così, vero. È vero, bravo, è vero. E su quanto riguarda il testo, appunto, il sottoscala è il ricordo, è visto come più che un sottoscala vero e proprio un rifugio, un nido, no? Dove tu ti andavi a riparare, a nascondere, perché magari stava accadendo qualcosa che noi non sappiamo, però insomma qualcosa che a quanto
1: ognuno
0: pare lo
1: di noi può
0: segnato.
1: Richiamare qualcosa da cui voleva scappare da piccolo, no?
0: infatti
1: e speriamo che vi sia venuta un po' di curiosità e che andiate a cercare materiale appunto su quest'artista e vi diamo appuntamento la settimana prossima.
0: Sì,
1: Paola Laganga
0: sempre su questo canale Sara 6.
1: Ciao.

Spotify. Conducono Valerio Fugliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live. Luca Bruno e Valerio Fugliano presentano Pillole di Groove. Spotify, il tutto by FR.

signori, ci siamo, un'altra pillolone andata di Spotify, pillole di groove, Luca Bruno, Valerio Fugliano. Siamo ormai in estiva, ragazzi, buone vacanze a tutti. Oh yeah, il tutto by Spotify, Valerio Fugliano, Luca Bruno, il tutto by FR.

Spotify. Conducono Valerio Fogliano e Luca Bruno. 5 minuti di Groove DJ Set Performers by FR Live.

giovane Pietro, 13, devo pisciare. Tu non sei con noi per ora.

0: sabato 12 settembre e vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo Estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
0: Dal 17 al 27 settembre torna il festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati a Suoni d'Estate. Io sono Riccardo Platone e per i prossimi 30 minuti scopriremo insieme nuove proposte dall'Italia e dall'estero.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo. Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne, e c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
6: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
7: Trionfi la giustizia proletaria.
8: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
9: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
8: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
10: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. 3 giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Eccoci qua, puntuali, ore 15 in compagnia di Franco Paoletti che vi sta parlando ovviamente al di là del vetro con una bronzatura atomica, oserei dire, il nostro bolognese volante. Buon pomeriggio, è stato al mare?
3: Buon pomeriggio.
2: La sentiamo poco e lontano.
3: Buon pomeriggio, mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: Ecco, non risponda che è meglio. E quindi ben arrivato anche a lei. E,
3: grazie, ben arrivati a tutti e a tutti.
2: E ben arrivati, ben sintonizzati a tutti voi. So che c'è anche un gruppo d'ascolto, saluto tutti voi. Allora vi ringrazio perché è capitato, no, che abbia incontrato i fan. Io non sapevo di avere dei fan, però me ne compiaccio. E quindi grazie a tutti veramente per l'affetto dimostrato e soprattutto per i cliccamenti eccetera. So che siamo stati gettonati, anzi più che gettonati, come si diceva appunto negli anni 80, siamo stati cliccati, come diciamo noi, del 2020, vero?
3: Ecco,
2: siamo stati cliccati, non me l'aspettavo, bene. E allora eccoci qua per questa sorta di fine estate, perché ahimè, insomma,
3: fine estate. Io mi sto sciogliendo dal caldo, Paoletti.
2: Ma siamo il primo settembre, quindi tra un po'.
3: Sono anche gli aerei,
2: può anche abbassarlo, esatto. Non è che il risultato cambi. Metta un po' di musica allora.
3: Sente dal suo.
2: Va bene. Allora dicevamo che praticamente il caldo c'è, ma io sto già facendo il countdown per Natale, lo si sappia.
3: Ah, guardi, ecco. Per me può fare countdown anche per Pasqua.
2: E quindi siamo qui nuovamente a parlare di musica, perché la musica ovviamente non si ferma, perché d'estate di cosa vuoi parlare oltre che di calcio o...
3: Vedo che si sventaglia.
2: Allora, no, stavo leggendo qui la playlist,
3: stavo leggendo
2: che cosa propone il menù di oggi, e devo dire che per la nostra musica indipendente...
3: Carbonara, matriciana...
2: Non era cocco fresco.
3: Ah sì, quello
2: così,
3: al mare però.
2: Ecco. Allora, stavo leggendo, non mi faccia ridere perché ne va della mia professionalità, insomma, dopo cosa diranno i nostri ascoltatori. Dicevamo, prima parte della musica, e queste sono proprio le ultime cartucce indie che andiamo a sparare, e devo dire che comunque c'è ancora tanto da ascoltare. Partiamo veramente alla grande quest'oggi con... il ritorno di una attrice, cantautrice, cosa si può dire ancora, indossatrice e anche doppiatrice, Annalisa Minetti, che ritorna alla musica con un singolo per l'estate, appunto, si intitola diversamente pazzesca. Annalisa Minetti, che parte
3: col caldo soffre tutto.

0: Ma non era Annalisa Minetti? Dice: io sono Alessia Paoletti.
1: No, ma deve leggere tutto il contesto del testo stesso. Le spiego io. In occasione delle Olimpiadi e Paraolimpiadi 2024 è stato pubblicato Diversamente Pazzesca, brano con chiari riferimenti al suo nuovo video, dove c'è praticamente tanta gente che appunto si allena, e quindi sono Francesca e sono Paolo e quant'altro. E praticamente questo è praticamente un inno a tutti questi atleti paraolimpiadi, paraolimpiadi, che insomma non si danno per vinti, e quindi nonostante il loro piccolo handicap, non si dovrebbe dire handicap, adesso mi viene il dubbio,
0: nonostante la loro condizione
1: riescono comunque a fare cose straordinarie, come Annalisa Minetti, che nel 97 si presenta a Miss Italia, nel 98 vince Sanremo, nonostante appunto la grave cecità, che
0: menomazione visiva
1: che l'ha colpita. E quindi insomma in tutti questi anni si è data veramente da fare, ed è notevole perché ha raggiunto ragguardevoli numeri. Devo dire che anche i suoi dischi sono andati bene, tra l'altro anche la Walt Disney l'ha scelta per appunto delle canzoni, ha fatto anche la doppiatrice. Che dire, che insomma bravissima Annalisa Minetti, che poi tra l'altro nonostante tutto lei veramente ha fatto di tutto, e scusate il gioco di parole,
0: è brava Minetti Annalisa,
1: che noi conosciamo appunto come vincitrice appunto del Festival di Sanremo del 98 con Te o Senza Te, poi insomma con diversi altri successi insieme anche ad Andrea Bocelli, se non sbaglio. E a questo punto passiamo, non ero io sicuramente, passiamo alla prossima selezione musicale dedicata, viene a trovarci un ritorno musicale, quella di Dario D con Su di me, il brano
0: intimistico. Ascoltate e alzate il volume.

0: Un brano veramente intimista, quello che ci offre Dario D, che così rompe un certo silenzio per quanto riguarda questo cantautore, ma non solo, perché poi fa tutto da sé, veramente, con arrangiamenti e quant'altro. Dario D, insomma, su di me, questo è estratto da Notte di fine estate, un nuovo progetto musicale inedito per quanto lo riguarda, e uscirà semplicemente a fine estate. Questo è l'anteprima ghiotta che ci ha regalato e che ci ha appunto inviato, ricordandosi ovviamente della redazione di Radio Città Fujiko e ricordandosi ovviamente di Easy Pop, e di ciò che dire, ci si può solo che compiacere. Un bel brano, siamo in attesa appunto di ascoltare poi tutto l'album, però per lui insomma rompe il silenzio con questo nuovo singolo molto particolare. Lui insomma ne sa di voci, anche perché dirige addirittura un coro, quindi complimenti veramente vivissimi a Dario D, che aspettiamo prossimamente magari per un'intervista. Voltiamo pagina a questo punto, regia. Cosa abbiamo sul piatto numero uno?
1: Quello che sa lei, io non ho la prescritta.
0: Ah sì, allora, secondo la scaletta abbiamo Matthew Lee e ci presenta questo Cannonball.

0: Allora, Paoletti mi dirà, perché io non ho la playlist, come chi sta andando.
1: Ah, ma certo, è Matthew Lee con Cannibal, okay. 4 album all'attivo, è un grande pianista, talentuoso pianista, devo dire che nonostante gli omaggi appunto dello scorso anno al grande rock and roll, insomma, degli anni 60-70,
0: mi ricordava un po' Rod Stewart.
1: Ma certo, Rod Stewart, Elton John, infatti torna con questo brano inedito che sarà, diciamo, il brano traino del suo tour 2024. Il nuovo album lo vedrà alla luce nel 2025. Cannibal, quindi, è una canzone che richiama le atmosfere 60-70, no?
0: Sì, sì.
1: Quelli cui eravamo
0: indietro nel tempo.
1: Esatto, un po' i primi 70 a cui eravamo abituati, una voce, poi questi,
0: eravamo
1: una voce particolare.
0: Noi giurassici, perché i giovani non credo che fossero abituati.
1: Però c'è un gradito ritorno anche a queste sonorità. Quindi
0: siamo a Jurassic Park ormai.
1: No, certo che no. Comunque è bello rituffarsi in questo, così, tornare alla semplicità di una volta, e quindi ce l'ha fatta Matthew Lee con questo nuovo appunto singolo, che è l'anteprima di, insomma, di traino di un album che uscirà solo però nel 2025. Nel frattempo sono tante le date che lo ha visto protagonista, soprattutto ad agosto, e quindi, insomma, continua il suo tour in Italia soprattutto, e poi, insomma, via via si stacca adesso da settembre in poi anche in Svizzera, in Francia, in Uzbekistan, e poi dove? Ah, e poi tornerà a Roma all'Auditorium Parco della Musica.
0: Continua anche Easy Pop.
1: Da adesso ci sono 4 album per lui, quindi, insomma, con questi pezzi veramente sa tenere la scena. A questo punto invece voltiamo pagina e viene a trovarci una ragazza che è stata coprodotta da Danny Losito, che ben conosciamo, oltre che come DJ e curatore del suono molto famoso, anche perché aveva fatto un festival in Sanremo tantissimi anni fa ed era giovanissimo. Stiamo parlando di lei, si chiama Day C, ci presenta questa Chemistry.

0: Daisy Chemistry a Radio Città Fujiko, siete all'ascolto della puntata numero 35 di domenica 1 settembre 2024 di Easy Pop.
1: Esattamente.
0: Vero Paoletti?
1: Così
0: un saluto
1: siamo
0: dal
1: proprio...
0: Bolognese Volante.
1: Da Franco Paoletti ovviamente, siamo proprio in diretta, questo ci tenevo a dirlo perché poi tanti dicono ma no, sarà una replica e non siamo ancora noi, e invece siamo ritornati. Non posso dire il minutaggio esatto, anzi
0: sono le ore 15:18, 24 ecco, secondi.
1: Perché praticamente il nostro orologione a display rosso
0: io guardo
1: spento,
0: il computer
1: quindi...
0: che è collegato col segnale orario di Torino.
1: Ecco, faccia così che ci dà una mano. E allora Daisy Chemistry affidata alla creatività, come dicevo prima, di Danny Losito, che era, lo ricordiamo insomma, anche a Festival Sanremo eccetera, il leader dei Double D, se li ricorda negli anni 90.
0: No.
1: Double D,
0: però vabbè. Mi ricordo che in agosto abbiamo mandato la compilation dance.
1: Ah sì, complimenti, ho ricevuto anche i complimenti anche per esempio dai miei colleghi di ufficio, da insomma altri amici. Bene, insomma è piaciuta la sua compilation.
0: Bene, per il bene della radio abbiamo irradiato anche quest'anno la compilation dance.
1: Sì, per ormai sono tanti anni, ormai
0: 10 anni.
1: 10 anni, però quindi sono già 10 le nostre
0: 2014.
1: Compilation, sempre di grande così smalto, sempre
0: questo
1: con
0: la ricordo perché questa finirà nella compilation dance estate 2025, perché ribecco anche quelle che non siamo riusciti a mettere nella prima decade dell'anno, ovviamente, perché andando in onda in agosto c'è tutta la parte di brani arrivati da agosto in poi che non riusciamo
1: facci
0: a mettere.
1: Facci lei bolognese, facci lei, io non metto becco.
0: Spiego quindi... come mai uno nel 2025 si vedrà una canzone nel 2024.
1: Bene, allora facciamo un concorsino. Chi vorrebbe la sua compilation?
0: No, per carità, no.
1: Allora, primo che scrive al 333-180-94-94 le manderemo questa chiavettina con questa USB, vero? Si dice così?
0: Sì,
1: con
0: ma...
1: la compilation. Quindi scrivete al 333-180-94-94 il vostro nome e ok, chiavetta. Vabbè, sì, facciamo questo appello, vediamo se funziona.
0: Vado avanti.
1: Invece vado avanti con la prossima selezione musicale. A presentarcela è Alessia Dalia, ci presenta questa Non cambio mai.

0: sciolti, ma
1: è giovanissima Alessia Daglia con Non cambio mai, ed è praticamente nel 2023 per lei la svolta. Col suo nuovo produttore e manager Franco Janizzi decide di dar forma artistica al suo bagaglio culturale e musicale messo insieme, insomma, in breve tempo. E che dire, che questa è la sua strada musicale. Vedremo, come sempre dico io, se sono rose fioriranno. E poi c'è anche un veramente nel detto anche una conclusione, mi pare.
2: Non voglio neanche sapere di cosa
1: sta
2: parlando.
1: Ecco, va bene, ok, mi verrà in mente, cercavo il suo aiuto, ma...
2: Spero di no.
1: Niente, quindi lei, come sempre, niente.
2: Niente.
1: Lei guardi,
2: nulla.
1: Continui a dedicarsi ai suoi cursori.
2: Mi dedico ai miei cursori pedisseco.
1: Ai suoi bottoncini, bene. E a questo punto andiamo avanti con la prossima, ma se mi viene in mente dopo vede.
2: Sono terrorizzato.
1: Praticamente il duo che andremo a suonare ora, e questa è Senorita Flamenco. Io sono sicuro che questa l'ha scelta lei. Senorita Flamenco.

0: Mr. and Mrs. Signorita Flamengo. Beh, non so se l'ho scelta io, però a me questo brano piace, molto estivo, fa
1: allora,
0: molto easy pop estate.
1: Ne parliamo immediatamente di questo duo, questo progetto musicale della musica pop italiana. Il gruppo nasce dall'unione di due artisti, ovvero sia Ruben Dominicz e Juliette Chris. Si tratta di una fusione di culture e suoni, appunto di questi due cantanti. Juliette Kids, all'anagrafe Julia Zaikira, cantautrice di origine ucraina, arrivata in Italia e sta qui da noi dal 2012, e poi di El Ruben, all'anagrafe Ruben Dominicz, spagnolo di origine però svizzera, che però ha trovato casa nella Romagna, Romagna mia, Romagna in fiore. Tu sei la stella, tu sei...
0: siamo un po' in ritardo, io Poletti
1: comunque,
0: non mi attarderei
1: ritornerei in karaoke. Ritornerei però per sua cultura, culturale, diciamo.
0: Sì, cultura che culturale è brutta. Mm?
1: Se son rose fioriranno, se son spine...
0: Pungeranno.
1: Vede che
0: è
1: la sapeva
0: adesso?
1: Ecco,
0: vabbè. Possiamo andare avanti.
1: Oh, allora. Allora, per concludere la prima parte, perché è già finita la prima parte,
0: siamo
1: mamma
0: anche
1: mia.
0: In ritardo.
1: Va bene, viene a trovarci Gulana con Che bella estate. Io spero di aver pronunciato giusto.
2: Guarda

0: Rihanna con Che bella l'estate. Beh, un altro brano per la prossima compilation dance estate 2025, mi sa.
1: Assolutamente. Diciamo che c'è questo singolo per l'estate molto simpatico. Gulana è il personaggio che nasce a Roma, però è un po' figlio dei tempi, quindi gira un po' qui, un po' là, tra Parigi, la Sardegna, Buenos Aires e quant'altro. Il suo pallino sono i documentari, però non solo, perché lui fa il copywriter del storyteller. Ecco, lei non sa cos'è, no, i tortelli.
0: Ma vada avanti, non
1: vabbè, autore di documentari e quant'altro, senza abbandonare però il suo primo amore, ovvero sia la musica. Prende e decide quest'estate di così lavorare un album, e ci sta riuscendo. Uscirà prossimamente. Intanto c'è questa anteprima che è, appunto, abbiamo ora ascoltato, Che bella l'estate, un inno all'estate, un inno anche a quei fatidici bellissimi anni 80 che appunto si sente nel sound.
0: Cosa dice Paoletti?
1: Ah sì, dico solo che piccolo break pubblicitario, il tempo, giusto il tempo per prendere l'acqua in frigo e
0: non andate
1: la mia bottiglietta dal frigorifero, quindi non andate via, restate qui.
2: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
4: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
3: Davvero?
4: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
5: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 8000701-0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
6: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
7: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel parco del dopolavoro ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop Estate. Conduce in studio Franco Paoletti.
1: Regia del Bolognese Volante.
0: Easy Pop Estate.
2: Ed eccoci qua, rientriamo in studio per quanto riguarda la seconda parte del programma odierno. Ancora mezz'ora da esplorare nel mare musicale, appunto della musica indipendente, per menti libere, come si suol dire, come dice il nostro sottotitolo. Puntata numero 35 di domenica 1 settembre e siamo in diretta insieme a voi. C'è il Bolognese Volante che sta al di là del vetro, ovviamente, voi non lo vedete. E c'è anche Franco Paoletti che vi sta parlando e vi introduce in questa seconda parte, appunto, di musica. Ha finito. Ha finito di sembra una rana più che un Bolognese Volante. Va bene, dicevamo, e non mi faccia ridere che è una cosa seria questo programma, lo sanno tutti. Seconda parte, dicevamo, partiamo con Beatrice Lambertini, che è un po' bolognese, e ci presenta questo brano particolare, si chiama Mixed Emotions. Lei è appunto Beatrice Lambertini e fra poco parleremo di lei.

0: Molto elegante questo brano di Beatrice Lambertini, Mixed Emotions.
1: Molto brava, molto bella, una bella voce particolare.
0: Questa l'ha scelto lei?
1: Ma certamente che sì, Beatrice Lambertini, pensi un po', nasce, cresce e studia proprio qui a Bologna. Durante il periodo scolastico così si innamora, insomma, di queste scuole di musica e si iscrive giovanissima al Music Academy della sua città. E poi cosa succede? Che coltiva sempre questa passione fino a giungere casualmente in quello che è la 14ª edizione di X Factor, con quella edizione con Mika, Manuel Agnelli e con Emma Marrone. E lei praticamente divenne un caso, perché fu praticamente la più cliccata e più cercata durante praticamente quelle prove che vengono messe, insomma, è stata la più cliccata per quanto riguarda appunto queste visualizzazioni. Da lì è nato curiosità per quanto riguarda questo personaggio. Poi viene captata e diventa subito testimonial dell'Associazione Italiana Dislessia e del gruppo editoriale della Scuola 6 con questo singolo dal titolo Superpotere. E poi cosa succede ancora? Che a settembre 2021 esce Squali, presentato in anteprima praticamente su Twitch, e poi piano piano continua la sua scalata fino ad arrivare a questo singolo in inglese ed è l'unico estratto dal nuovo album che si intitola Scusate il disordine, per Beatrice Lambertini. Questa è Mixed Emotions, però nell'album troverete tutte canzoni comunque cantate in italiano, questa è l'unica in inglese ed è anche molto brava, tra l'altro, una pronuncia
0: bene,
1: molto, molto
0: andiamo
1: bella.
0: Avanti Paoletti con uno dei suoi beniamini. Saluto intanto chi ci ha proposto il brano come press kit, che è
1: certo
0: Filippo Nardozza, che è il fratello di
1: Luciano Nardozza, che viene a trovarci e ritorna alla musica con questo singolo che si intitola
0: Che ne sai tu.

Eccolo qua, il nostro Luciano Nardozza che ritorna alla musica. E devo dire che se vi piace per esempio la musica di Max Gazzè o di Cristicchi oppure di Caparezza, lui si insinua fra questi personaggi. È molto particolare e personale il suo discorso musicale, e pensate che dietro ogni sua frase c'è un mondo, una filosofia, insomma, da ascoltare con meditazione. Ogni suo album, che è sempre una grande chicca, sempre pensata in maniera molto intelligente. Questo è il suo nuovo singolo e l'abbiamo suonato veramente con grande gioia. Che dire, che a questo punto anche il video, andatelo a cercare, che è molto divertente. A questo punto, dicevamo, possiamo andare con la prossima selezione musicale. E ritorna un altro grande personaggio, sicuramente insomma ai giovani dice poco. In realtà è un grande cantautore, un autore raffinato di brani per altri soprattutto, ma è stato anche un cantautore negli anni 80.

0: sole.
1: Mimmo Cavallo, l'estate che torna. Come avrete notato, molti dei brani sono chiaramente di stampo estivo, vero Paoletti?
2: È di stampo estivo, ma perché fra poco appunto l'estate sta finendo.
1: E quindi, l'estate non è finita, come ha scritto un radioascoltatore da Palermo, Riccardo, che salutiamo calorosamente.
2: Salutiamo, certamente.
1: L'estate non è finita,
2: non
1: Paoletti.
2: È finita.
1: No, no, no.
2: Quindi diamo a lui la chiavetta sì, musicale, sì, praticamente, eh? Ok, ringraziamo, salutiamo. E a proposito, insomma, di cantautori, Mimmo Cavallo, voglio ricordarlo, l'estate che torna, il suo saluto. Io qui, a proposito del suo ritorno per l'estate, voglio dire che qui saluto Vincenzo e fratelli che stanno proprio a Lizzano, e a Lizzano è la città natale di Mimmo Cavallo, in provincia di Taranto. Esordisce nell'80 con Siamo Meridionali. Fu un disco veramente impressionante, ne parlarono tutti e si ascoltava solo che questo disco. E appunto lui scrisse per Mia Martini, per Gianni Morandi, per Fiorella Mannoia, per Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Siria, poi per Albano. E non è finita, perché praticamente recentemente ha scritto anche per Zucchero il suo Vedo Nero e Non Illudermi Così. E poi insomma tantissime feste di piazza,
1: comunicazione di servizio,
2: quant'altro.
1: Dobbiamo accelerare un po', Paoletti.
2: Va bene, un saluto a Mimmo Cavallo, ovviamente, un saluto anche a Vincenzo e i suoi fratelli. E passiamo alla prossima selezione musicale. Regia, cosa abbiamo?
1: Brano numero 4 di questa seconda parte di Easy Pop, puntata numero 35.
2: Sì.
1: Abbiamo Parti con Girare.

0: Eccoci qua, par T, par T, ovviamente il TY è staccato, l'espressione artistica del talentuoso rapper bolognese Gianmarco Toro. Il progetto nasce nel 2022 e sta già bruciando le tappe. Le sue radici sono ovviamente ancorate nel mondo del rap, non solo, perché si è poi voluto ad abbracciare, diciamo, un sound molto più ampio, più fresco, con genere vari, tra cui il reggaeton, il pop, il reggae, il rap. E attenzione, perché questo è estratto dall'EP, dal secondo EP After Party, che appunto fa parte di una raccolta remix dal titolo Schiuma Party. Complimenti a Party, che spereremmo di avere qui anche lui, insomma, per parlarci un po' del mondo del sound rap qui a Bologna, che è molto intenso. E a questo punto, regia, cosa abbiamo ancora da ascoltare?
1: Piatto numero 2, Samia con Asfalto. Altro brano mi sa estivo,
2: Sono la stessa e non cambio mai. Sono cambiata poco a poco, ho bruciato i guai. Tu che continui a farmi sempre bye.

0: che non la voglio questa assenza, no. E non la seguo questa fretta, so che le tue scuse qui mi danno fastidio. Su queste strade ci ritrovo un grido, fa. Non mi scalfisci mai, non c'è ritorno, sai. Continuo ad andare in hype, non voglio ritornare. Davanti a me che tremi e fremi. Non entri più nei miei pensieri, che sono folle come grimi.
1: Molto particolare anche questo brano di Smania, Asfalto.
2: Come Samia, non lo so.
1: Samia, ho invertito i nomi, ho letto male.
2: Ha letto male, lei è dislessico, l'ho sempre sostenuta. So. Samia, Asfalto, Samia, è il Samia. Singolo di questa artista romana di origini somale yemenite. E c'è da dire che le prime tracce di lei sono state a Sanremo Giovani nel 2021, quando Francesco Cataldo praticamente le confezionò questo singolo dal titolo Respirare. Da lì praticamente fu tutto praticamente un mettersi in luce. L'artista romana, pensate un po', ha aperto i concerti di Lazza, per esempio, di Sara Mattei e poi di Massimo Pericolo, di Brescia, dello Stato Sociale, di Big Mama. Quindi insomma le aspettative su questa cantautrice ci sono, l'esperienza ne ha, e quindi piano piano vediamo se così riusciranno a darle, diciamo, il carnet di musica giusta per lei. Esatto. Ottimo, ottima voce anche per lei. A questo punto invece andiamo con la prossima selezione musicale, regia.
1: Allora, piatto numero 1, abbiamo il brano numero 6, il penultimo di questa puntata numero 35.
2: Sì.
1: Abbiamo Fake con Amore, Spazio, Tempo. Sentiamo di cosa si tratta.

0: Chissà se rimane veramente una settimana di questo caldo di lana.
1: Chi lo sa?
0: Speriamo,
1: amore.
0: Perché...
1: Amore, spazio-tempo, sono i Fake, la nota band milanese è stata selezionata ufficialmente per Riccione On Stage 2024 dal Festival di Radio DJ, che si tiene ovviamente dove se non a Riccione. Sono praticamente Fabrizio Bolpagni, Luca Ferrara e Mattia Missaglia, che voi conoscete come i tema che appunto noi avevamo suonato in passato. Questa band sono ritornati sotto questa etichetta anche perché il cantante vero e proprio poi è andato via, li avete visti dalla De Filippi in questi anni, e che dire, che questo è il loro singolo che sta andando molto forte soprattutto sui social, e di ciò insomma ce ne compiacciamo, e l'abbiamo suonato anche noi, quindi Fake, gli ex tema. Bene, detto ciò, regia, abbiamo ancora della musica, anzi
0: l'ultimo
1: brano, pezzo, Paolo, regia,
0: l'ultimo pezzo,
1: sì. è già finita, io mi stavo cominciando
0: 15,
1: per Aurora
0: 56, 48
1: a scaldare
0: secondi.
1: Allora velocemente.
0: Adesso si raffredda fuori, vedrà, con 35 gradi, vedrà come si rinfresca bene.
1: Sicuramente arriva Domenico Di Puorto con Style.
0: E altro brano estivo, eh? Altro brano da ballare.
1: Altra doccia estiva.

0: Domenico Di Puorto nasce a Sassuolo e, seguendo le orme del nonno appassionato di musica, anche lui insomma si interessa molto della musica e comincia a creare testi, a suonare le sue canzoni. All'età di 16 anni, grazie a un amico, entra in contatto appunto con la realtà musicale e piano piano entra anche in contatto con gli autori insomma veri e propri, che sono per esempio i produttori di Laura Pausini, di Raff, insomma di Zarillo e tanti altri, e quindi si dà proprio professionalmente alla musica, e devo dire che ci riesce molto bene. Questo è il suo singolo dal titolo Style, Domenico Di Puorto, e che dire, regia, che siamo ormai giunti allo stop, vero?
1: Allora, cominciamo i saluti, salutiamo Riccardo che ci ha messaggiato e ha vinto la pendrive con la compilation dance.
0: Complimenti.
1: Poi salutiamo Paolo e Stefania, che sono i fans di cui parlava prima, che l'hanno fermata per strada, grande saluto,
0: grazie,
1: a loro.
0: Grazie, non me l'aspettavo veramente, poi mi sono commosso.
1: Si è veramente commosso, dalla luce.
0: Non me l'aspettavo, è vero.
1: Poletti è un personaggio d'altri tempi.
0: Grazie.
1: Saluto Andrea Gozza che sta rientrando, e gli auguriamo un buon rientro e poi niente, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
0: Vincenzo e i suoi fratelli, e poi chi c'è ancora da... abbiamo dimenticato quello... il compleanno ovviamente della nostra polveratrice, della nostra domenica.
1: Marzia, è vero, auguri a Marzia di Gorizia, auguri.
0: Bene, detto ciò, cosa rimane da fare? A darci ovviamente l'appuntamento fra 7 giorni, ma con i nostri social potete riascoltarci e così insomma vi consolerete fino a domenica prossima.
1: Sì, con i social Paoletti intende Facebook, ma
0: certo,
1: per arrivarci potete andare, anzi dovrete, vi consigliamo di andare sul sito della radio www.radiocittafugico.it, musica playlist.
0: Certo, detto ciò, Franco Paoletti vi saluta, si congeda e vi rimanda ovviamente fra 7 giorni. È stessa cosa.
1: Altrettanto fa il bolognese volante, buona domenica, buona continuazione di estate e vi lasciamo le frequenze di Radio Città Fugico e...
0: è sempre orecchio all'apparecco. Bye bye.
1: A domenica prossima. Bye bye. Bye. Bolognese volante.
0: E da Franco Paoletti. Bye bye bye bye.

Avete ascoltato il C-Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Château d'Yquem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi, con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
5: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
3: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
5: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
6: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
7: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.

scappare non conta tanto quanto scegliere. La pioggia sa esattamente quando scendere. Un lampo celere in alto, tutt'altro che leggero, che quando si accende rende il nero del cielo bianco

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: La giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333 1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gen Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: Torna il Social Beer Festival il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.

0: ponte della ferrovia qualcuno ha scritto: rialzati, Bologna. E non capisco se l'invito sia rivolto alla squadra di calcio o non invece a tutta quanta la città.
1: Siamo circondati dalla devastazione del revisionismo storico.

sempre. Allenato sui marciapiedi di questa città, dove ognuno ha le proprie chance, ma nessuno ti regala mai un cazzo. Camminando

0: L'altro giorno ero a casa, mi ha citofonato Checco che mi fa:
1: Bebo, la senti questa forza?
0: No, Checco, ma cosa ci fai a Roma? Tu abiti a Bologna, ma perché sei sotto casa?
1: Bebo, questa forza parla chiaro.
0: Ho capito, beh, però...
1: Bebo, questa forza dice che sei vecchio.
0: Ma io ci sono ancora. Non sono vecchio. Sono appena entrato in una nuova giovinezza. Non ho nemmeno 40 anni. Non sono vecchio, Checco.
1: No, Bebo, la senti questa forza? È questa forza che lo dice.
0: Con i medici, le statistiche, la mia grinta nell'affrontare il mondo. Faccio attività fisica così poi da vecchio posso morire in salute. Leggo i giornali online, l'approfondimento di Bifo, non ci capisco un cazzo ma l'ho letto. Sono cresciuto un po', così posso vivere più consapevole, più triste ma più consapevole, che a pensarci non so se è un vantaggio. Non mi fermo un attimo, faccio mille cose, produco le band, progetti di nicchia, produco culti musicali. Gente che rimarrà, te l'assicuro, e non entrano mai nella classifica. Ma non è quello il punto, l'importante è insistere. Non mollare, guardami, non mollo, faccio l'editore, invento un prodotto editoriale, no, non è un libro, no, non è un fumetto. Certo che serve, una rivista la vogliono tutti, tutti quelli che conosco, che sono molti meno di quelli che mi conoscono e molti meno di quelli che contano che vanno in classifica, loro. E non sbagliano un colpo, dicono la cosa giusta, vanno per la maggiore, però il dubbio mi resta. E manco l'ho pensato io, me l'ha rivelato Alberto.
2: Ma sei sicuro che essere famosi in un paese con la Lega al 40% sia una cosa positiva?
0: Non mi do più le risposte. Le risposte sono da vecchi. Vi faccio un altro po' di domande. Faccio le domande sui social network così penseranno che sono ancora giovane. Ehi, ciao, come va? Che fate stasera? Come si cucina il napalm in casa? Sono edgy. L'ha detto il mio oroscopo marxista. Esiste, fidati. Sono ancora la punta dell'iceberg. Il cuneo dell'avanguardia. Le rughe sono il nuovo status symbol. Non è pancia, questa non è pancia, è la postura.
1: La senti questa forza?
0: Non sono vecchio, Checco, fidati di me, ti ho mai deluso?
1: Beh, qualche volta.
0: Come tutti, ho deluso più spesso mia madre, mio padre. Ma mi sono ripreso, gliel'ho fatto vedere che sono contato qualcosa. Non

0: capitale, sono uno che sperimenta ancora.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
6: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Club, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.yucale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Femminologica 9.
7: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
8: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca. Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: quartiere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Radio TV, la trasmissione che tutti i giorni costruisce un ponte tra carcere e città. In conduzione oggi ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, benvenute e benvenuti.
1: Oggi apriamo questa puntata con una rubrica che ricorda gli avvenimenti più importanti della storia, ma anche della cultura popolare, come in questo caso, ma ve lo lascio scoprire e do la parola ad Alessandra Milanovic.
3: Accadde oggi.
4: Ringrazio Ilaria e Antonella e come sempre un saluto a tutte le persone ristrette che ci stanno seguendo, ma anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Oggi puntata d'eccezione. Facciamo un passo fino al 6 settembre 1970, quando sulla televisione italiana compariva per la primissima volta una bambina che è difficilissimo da dimenticare. Capelli rossi, due trecce sparate in aria, lentiggini, calze spaiate, una rigorosamente arancione, l'altra verde, e una forza talmente sovraumana da riuscire addirittura a sollevare un cavallo. Avete sicuramente capito di chi stiamo parlando, perché si tratta proprio di Pippi Calzelunghe. Il 6 settembre del 1970 la RAI trasmetteva infatti per la prima volta in Italia la serie televisiva dedicata a Pippi, che era già andata in onda in Svezia nel 1969. A interpretarla era Inger Nilsson, che all'epoca era appena una bambina. Però sappiamo che per trovare la protagonista si presentarono più di 8.000 candidate, ma alla fine fu scelta proprio lei, che appunto aveva appena 8 anni. Pippi era nata in realtà molto tempo prima però di arrivare sul piccolo schermo, perché la sua storia comincia nel 1941, quando Karin, che era la figlia della scrittrice svedese Astrid Lindgren, inventò questo nome, Pippi Calzelunghe. Un giorno infatti chiese a sua mamma di raccontarle delle storie su questa bambina dal misterioso nome. Astrid pensò che ad un nome così particolare dovesse corrispondere una bambina che lo fosse altrettanto, e così iniziò ad inventare le sue avventure. Nel 1944 mise quelle storie per iscritto come regalo per il 10° compleanno di sua figlia. Però dobbiamo dire che il primo editore a cui Astrid inviò il manoscritto lo rifiutò, ma per fortuna lei non si arrese, così lo rielaborò e nel 1945 vinse addirittura un concorso letterario. Il libro poi uscì nello stesso anno e fu un successo immediato, 20.000 copie vendute in appena 2 settimane dalla sua uscita. Del resto Pippi era un personaggio impossibile da non amare, era fuori dagli schemi. Sappiamo che viveva a Villa Villa Colle insieme al suo cavallo e alla famosissima scimmietta il signor Nilsson. Aveva una valigia piena di monete d'oro e soprattutto la capacità di cavarsela praticamente in qualunque situazione. Non era la classica protagonista delle storie per bambini dell'epoca, perché era indipendente, era imprevedibile, faceva domande agli adulti e metteva continuamente in discussione quelle che erano le regole. Dietro le sue avventure stravaganti c'era una bambina che rivendicava il diritto di essere se stessa, soprattutto quando l'essere se stessa significava essere completamente diversa dagli altri. Ovviamente la protagonista Inger Nilsson non era così spericolata quanto il personaggio che interpretava. Infatti una curiosità è proprio il fatto che in alcune scene in cui aveva lei stessa paura di girare, veniva sostituita dall'attore che interpretava Tommy, uno dei suoi amici. Lo vestivano infatti da Pippi e lo riprendevano dalle spalle. Dal suo arrivo in Italia, poi nel 1970, Pippi Calzelunghe è diventata uno dei personaggi più riconoscibili della televisione per ragazzi, continuando a conquistare generazioni e generazioni anche molto diverse tra di loro. Ed è per questo che a più di 80 anni dalla nascita del personaggio, quelle trecce rosse e quelle calze spagliate sono ancora un segno inconfondibile.
3: Accadde oggi.
2: Ringraziamo Alessandra Milanovic per trasportarci in altri momenti, in altri periodi della nostra storia, e passiamo ad una informazione importante. L'Università di Parma ha istituito per l'anno 2026-27 il corso in giustizia riparativa e mediazione, contesti giuridici, comunitari e sociali, promosso proprio dal Dipartimento di Giurisprudenza, studi politici internazionali, e ci sono 30 posti disponibili. Le iscrizioni scadono il 20 settembre 2026, quindi siete ancora in tempo, ma noi per saperne di più abbiamo intervistato la professoressa ordinaria di Sociologia del Diritto e della Devianza dell'Università di Parma, ovviamente, Chiara Scivoletto.
0: L'Università di Parma ha aperto da pochi giorni un corso post lauream di formazione sui temi della giustizia riparativa e della mediazione. Il titolo è Giustizia riparativa e mediazione, contesti giuridici, comunitari e sociali. È una formazione di secondo livello che si offre sia ai neolaureati che alle persone già impegnate sul campo, nella professione. Infatti i requisiti per essere ammessi sono proprio il possesso di una laurea, che sia triennale o magistrale o del vecchio ordinamento specialistica, in materie giuridiche, politologiche, sociali, psicologiche, pedagogiche. Quindi un raggio ampio, una platea astratta di destinatari a cui ci rivolgiamo, per offrire appunto la possibilità di formarsi o approfondire, irrobustire la propria formazione già esistente sui temi del paradigma riparativo. Il percorso si articolerà in moduli didattici intervallati da sedute pratiche laboratoriali condotte da mediatori, mediatrici, esperti. Inizieremo le lezioni a ottobre, il 30 di ottobre, avremo la prima lezione con la professoressa Claudia Mazzuccato dell'Università Cattolica di Milano, che è una delle massime esperte del nostro paese, conosciuta anche a livello internazionale su questo tema, su questo ambito, e proseguiremo ogni 15 giorni nei venerdì pomeriggio in presenza presso la sede centrale dell'Ateneo di Parma. E concluderemo quindi in maggio con una giornata dedicata alla presentazione da parte dei corsisti dei project work che avranno nel mentre autonomamente elaborato. E le ore sono 40 in totale, 28 di aula e 12 appunto di laboratorio, divise in 3 laboratori da 4 ore ciascuna. Avremo modo di esplorare gli ambiti a cui tradizionalmente la giustizia riparativa e la mediazione si riferiscono, quindi parleremo ovviamente dei fondamenti del paradigma riparativo fino ad arrivare alle sue recenti connotazioni normative. Faccio riferimento all'introduzione della cosiddetta riforma Cartabia, che introduce proprio nella giurisdizione un sistema organico di giustizia riparativa, ma andremo anche ad approfondire, a esplorare ambiti diversi da quello della giustizia formale, per cui parleremo anche di mediazione familiare, parleremo della possibilità di una coesistenza tra pratiche riparative e questioni legate alla violenza di genere. Avremo tra i docenti non solo professionisti e mediatori, ma anche teorici, diciamo studiosi, ricercatori, accademici, che appunto ci aiuteranno gli iscritti a approfondire, ad avvicinare, a irrobustire le proprie competenze sugli utilizzi del paradigma riparativo e sulle potenzialità delle sue pratiche. E lo faremo grazie a un continuo intreccio tra teoria e prassi, e infatti nel corpo docente abbiamo sia accademici che professionisti dei servizi sociali o operatori giuridici, avvocati. E le iscrizioni chiudono il 20 di settembre. Per iscriversi si trovano tutte le informazioni sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza e Studi Politici Internazionali. La procedura è molto semplice, basta mandare una dichiarazione di interesse corredata da una lettera motivazionale. Vi aspettiamo. Grazie.
1: Grazie a Chiara Scivoletto per queste informazioni. Ricordiamo la scadenza per le iscrizioni il 20 settembre 2026. Passiamo ora a parlare di lavoro invece, perché il 20 aprile scorso siamo state al carcere Rocco D'Amato di Bologna, il cosiddetto carcere della Dozza, per l'inaugurazione del caseificio, un'iniziativa nata da un'esperienza pregressa di fare imprese in Dozza, ovvero FID, che ha questo progetto attivo dal 2012 e che però oggi rappresenta una iniziativa innovativa, perché precedentemente il caseificio era stato chiuso e ora invece finalmente ha riaperto con la produzione di caciotte.
2: Sì, è stato un momento molto bello, devo dire, perché prima di tutto c'erano due persone ristrette che hanno partecipato attivamente, dimostrandoci come proprio creavano dal latte la caciotta, che poi queste caciotte sono in vendita alla Conad. Ed è stato un momento importante, perché finalmente un progetto così significativo e così utile non soltanto al carcere Rocco D'Amato, ma utile in realtà come prototipo di un progetto possibile per tutte le altre carceri d'Italia, che potrebbero investire anche su questo. Certo, si tratta di un team di imprenditori, diciamo, visionari da un certo punto di vista. Ima Marchesini, GD, la Fondazione Aldini Valeriani, che collaborò all'inizio, insomma, oggi Granarolo ovviamente, inutile dirlo, sono realtà che hanno voluto puntare sul carcere, proprio nell'ottica della riabilitazione e con l'idea che poi un giorno in esterno, quindi una volta finita la pena, le persone possono veramente essere assunte e lavorare nell'azienda in cui in carcere hanno lavorato. Quindi un'esperienza assolutamente da replicare, e l'idea di vedere un caseificio che Ilaria era stato abbandonato veramente, cioè è stato tenuto fermo non so per quanti anni, è stato veramente emozionante. A Granarolo si è affiancata un'associazione di volontariato che conosciamo molto bene, l'AVOC, proprio per dare supporto alle persone detenute, per diciamo portare avanti anche la formazione di Granarolo.
1: Antonella, prima parlavi di formazione professionale che questo tipo di progetto offre. Bene, c'è a fianco ad Avoca anche la collaborazione di CEFAL, e attualmente 3 persone detenute su 6 che sono state precedentemente formate ora lavorano. Di volontari ce ne sono 11 dei 18 formati, perché ovviamente anche i volontari hanno bisogno di una formazione professionale in questo senso, e c'è anche una rete di storici clienti di Granarolo che si sono proprio messi a disposizione a supporto di questa iniziativa. E a questo proposito, appunto, prima accennavi dove è possibile trovare queste caciotte, e come dicevi, alla Conad, ma anche alla COP, oppure nelle vari punti vendita Granarolo. E questo è anche un modo per creare quello che cerchiamo di fare noi con la nostra trasmissione, ovvero una sorta di ponte tra il carcere e la città, portare un prodotto all'esterno che possa anche far vedere il frutto di un lavoro e di un percorso come quello che propone FID insieme a Granarolo. Ma per approfondire il progetto vi riproponiamo una serie di interviste ed interventi che abbiamo raccolto proprio durante l'inaugurazione il 20 aprile scorso, cominciando da Giampiero Calzolari, presidente di Granarolo.
5: È questa idea che noi abbiamo costruito negli anni di mantenere un profilo di responsabilità sociale, di solidarietà, cercando di trasmettere poi quelli che sono i nostri valori etici, ma anche il nostro saper fare. Quindi qui c'era la possibilità di ripristinare una vecchia idea, un caseificio poi abbandonato all'interno del carcere, insieme agli amici della FID. Abbiamo costruito questo percorso non semplice, però per noi importante. Attraverso la passione che noi mettiamo nel nostro lavoro, pensiamo di trasmettere una speranza concreta a chi oggi vive un'esperienza ovviamente molto dura all'interno di un carcere, cui non possiamo come comunità non offrire un'opportunità. Il lavoro è la speranza per queste persone di poter, una volta conclusa la pena, poter rientrare nella società, e i dati sono molto importanti, perché la recidiva per chi lavora passa dal 70 al 10%, per cui ognuno di queste persone che coinvolgiamo ha una possibilità enorme in più di superare un momento molto pesante, molto brutto, molto drammatico della propria vita e pensare a un futuro. Chi vive senza un futuro è segnato per sempre, no? Quindi noi abbiamo pensato questo, siamo una realtà cooperativa, abbiamo cercato di costruire futuro per tanti, non potevamo non farlo per questi nostri nuovi colleghi.
1: Ringraziamo Giampiero Calzolari per averci raccontato l'impegno sociale di Granarolo, e ci agganciamo proprio a questo per ribadire l'importanza delle imprese all'interno delle carceri, che danno l'opportunità alle persone ristrette non solo di formarsi ma anche di lavorare attraverso dei contratti regolari, esattamente come sta facendo Granarolo. In questo momento i lavoratori detenuti sono 3 su 6 formati e, come dichiarato da Granarolo, sono regolarmente contrattualizzati e remunerati secondo quanto previsto dal contratto nazionale. Perciò noi ci auguriamo che si possa estendere questa possibilità anche ad altri, e anche alla sezione femminile, che già è coinvolta attualmente nella sartoria di gomito a gomito con lavoratrici assunte e stabili, e quindi ribadiamo ulteriormente l'importanza di iniziative come queste che non solo contrattualizzino correttamente lavoratori e lavoratrici, ma anche puntino a un concreto impegno sulla persona, dando orari consoni, quindi lavoro e tempo libero sia bilanciato, e sicurezza e salute nel lavoro. Ma ora passiamo la parola a Valentina Marchesini, consigliera delegata di FID, che ci racconta come questa iniziativa del caseificio sia un vero e proprio ponte tra carcere e città.
6: Fare imprese in Dozza oggi raggiunge un traguardo importante. Granarolo è entrato finalmente alla Dozza. Com'è potuta venire questa specie di miracolo?
7: Allora, oggi è sicuramente un giorno bello, un giorno di festa, dove aggiungiamo un pezzettino importante, perché da oggi un prodotto che verrà fatto all'interno del carcere potrà arrivare a tutti quanti, e questo credo che sia una cosa importante, perché la nostra esperienza pluriennale ormai fa però un prodotto B2B, per cui non si vede, invece questo può arrivare veramente a tutti e può dare a tutti quanti l'opportunità di partecipare in qualche modo, e quindi credo che sia una novità molto bella.
6: Siamo partiti da lontano con Feed, che ha cominciato a metterci i piedi nella dozza.
7: Sì, è stato 13 anni fa, è tutto molto complicato all'interno del mondo del carcere. Io penso sempre che la Feed fa due cose fondamentali. Uno, dà un'opportunità alle persone che sono dentro al carcere di riscattarsi, di costruirsi qualcosa per il dopo, ma la seconda opportunità bellissima che dà è quella di portare invece dentro i tutor, che sono tipicamente dei pensionati delle nostre imprese, che qui dentro scoprono un mondo nuovo, ed è bellissimo perché loro qui hanno trovato dei figli, come i ragazzi all'interno hanno trovato dei padri, degli zii, e questo è un cerchio che dà a un'impresa così difficile un vero e profondissimo senso.
6: Più o meno quante persone avete visto in questi lunghi 13 anni?
7: Allora, credo che siano circa dalle 10 alle 15 ogni anno che fanno il corso, che poi entrano, poi ovviamente escono, vengono assunte dalle nostre imprese o da imprese vicine alle nostre, diciamo da un network ormai di stakeholder, quindi secondo me siamo già arrivati al centinaio.
6: Grazie mille. Ringraziamo Valentina Marchesini, e non abbiamo in realtà citato uno degli artefici di questo grande lavoro che FID ha realizzato nel tempo, non soltanto all'inizio nel 2012, ma anche attualmente con l'ingresso del gruppo Granarolo, l'amministratore delegato Gianguido Naldi. Parlavamo prima di autorità che sono intervenute in questa giornata importante, e tra queste ha dato il suo contributo Andrea Ostellari, il sottosegretario al Ministero della Giustizia, che si è focalizzato su un cavallo di battaglia del Ministero, che è il programma di reinserimento Recidiva Zero. Ascoltiamolo.
8: Io sono particolarmente soddisfatto di questo esempio di Bologna, ma sono soddisfatto anche degli esempi che stanno nascendo in tutto il territorio nazionale. Ci sono esempi anche nel vicino Veneto, terra che ovviamente conosco perché ci abito. Anche lì tante realtà prima chiuse stanno riaprendo. Questo cuore, quindi, che qui si registra anche nell'operazione Granarolo e FID, è un cuore che ed è presente in tantissime realtà, in tantissimi istituti. È un cuore che abbiamo fatto ribattere con una serie di iniziative che ovviamente abbiamo condiviso anche con il Ministero del Lavoro, abbiamo condiviso con il CNEL, dove ovviamente la parte centrale è la giustizia, ma che abbiamo voluto però fare assieme, in squadra, perché solo così si riesce a raggiungere gli obiettivi, anche quelli più complicati. Quello del lavoro all'interno del carcere è un obiettivo complicato, complicatissimo, ma è un obiettivo che però vogliamo assolutamente sdoganare, anche rispetto a tante difficoltà registrate nel passato.
1: Come diceva Antonella, altre sono state le figure istituzionali che sono intervenute durante l'inaugurazione del caseificio, tra queste anche Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha raccontato l'importanza del lavoro per il reinserimento sociale e ha parlato anche della responsabilità dell'essere cittadini per poter contribuire a un bene comune.
9: Non basta la capacità imprenditoriale, non basta certamente il fatto di saper lavorare, di avere anche la capacità di mettere insieme tutta una serie di processi che poi sono processi produttivi. Poi ci vuole la volontà anche di superare quelle che sono a volte le tante difficoltà anche amministrative, logistiche, gestionali, ma poi ci vuole tanta, ma tanta consapevolezza anche del fatto che ognuno di noi ha un ruolo che va oltre quello che poi è il suo ambito professionale ed è un cittadino responsabile che deve cercare anche con la propria attività e proprio sapere di migliorare l'ambiente che lo circonda, di dare un contributo importante.
2: Dopo questi contributi istituzionali basati principalmente sull'importanza del lavoro che noi tutti conosciamo bene, ci sono tante realtà che si impegnano in tal senso, mi viene in mente l'associazione Seconda Chance per esempio, ma è un po' diciamo un trend che vede coinvolti molti soggetti. È chiaro che però il lavoro non è tutto, l'ha detto anche il dottor Marchesini durante l'apertura, e il lavoro non è tutto perché poi ci sono anche altre necessità come quella abitativa da non trascurare, o anche dei rapporti sociali quando le persone soprattutto sono fuori dal carcere, e poi ci sono tante altre cose fondamentali quali per esempio le cosiddette attività trattamentali, che sono quelle attività laboratoriali, teatrali, di studio, di lettura, eccetera, che all'interno del carcere sono altrettanto importanti e che lo sono a maggior ragione anche all'esterno. È diciamo un'eredità che poi si trasferisce dal dentro al fuori. Quindi l'importanza del lavoro sicuro, ma poi ci sono arte, cultura e tutto quello che ci sta intorno.
1: Sì, Antonella, mi collego anch'io a queste ultime cose che dici per rimarcare anche un piccolo aspetto, ovvero l'importanza che queste attività di cui stai parlando, quindi attività legate all'arte, alla cultura, anche alla socialità e quindi alla relazione, sono di fatto attività improduttive, ed è una parola che al giorno d'oggi è sempre un po' difficile da accettare, ma è un'improduttività molto produttiva, molto utile all'essere umano, sia per l'autostima sia per la relazione con l'altro, e quindi essenziali per un reinserimento sociale. Inoltre è importante ricordare che le iniziative che entrano all'interno delle carceri devono anche avere quell'attenzione verso il fuori nei termini di prevenzione al reato, e quindi è essenziale radicarsi anche nell'evitare che determinati comportamenti accadano prima ovviamente di commettere danno.
2: Rieccoci adesso solo per salutarci, per ricordare a tutti voi che potete scrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un caro saluto da me, che sono Antonella Cortese, da Ilaria Cecchinato, e ci vediamo domani. Ciao.
10: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
11: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
12: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
13: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti.
14: Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
15: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
16: Torna uno dei più importanti eventi enologici d'Italia, la Grande Festa del Vino 2026, 19esima edizione. Oltre 400 vini in degustazione da 27 paesi del mondo. Grandi etichette, masterclass, degustazioni, enogastronomia, wine shop e il vino dell'anno, premiato da Wine Spectator nel 2025. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Due giorni dedicati alla passione per il vino. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Acquista la wine card su lagrandefestadelvino.it. Vivi l'emozione dei grandi vini del mondo.
17: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30esima edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida Khan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
18: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
19: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
18: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
20: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo, abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.

Buonasera, buona domenica e ben ritrovati sulle Stormo Rock. Sono ritornato in diretta dopo essermi preso, non dico tutto agosto, però diverse domeniche di agosto, appunto come faccio ogni anno, di pausa sostanzialmente, e riprendere fine agosto, inizio settembre, come è successo in questa puntata, in questa domenica di settembre. Riprendo la diretta e ci saranno diverse interviste di traduzione, perché essendo stato al Punk Rock Holiday ad agosto, nella settimana in Slovenia, sono riuscito ad avere la possibilità di fare diverse interviste per l'occasione, e quindi ve le tradurrò piano piano, di volta in volta, nelle varie puntate. Oggi ne ho due, quindi andrò abbastanza spedito sia per le canzoni che per le varie traduzioni. Comunque troverete tutto, come dico sempre, su Instagram, su Archive, del link su archive.org. Io intanto vado a iniziare anche con la musica, così tengo di pari passo subito di corsa con tutto. Iniziamo con i Bouncing Souls, arrivati con usciti con il tredicesimo album Born to Be, e questa è Power, e iniziamo la nuova stagione di Le Stormo Rock.

E questo è di Bouncing Souls con Power da Born to Beat, diciesimo album della band del New Jersey, storicissima band punk rock americana. Prima di iniziare con la prima intervista che ho fatto agli organizzatori del Punk Rock Holiday, perché ci tenevo, era già una possibilità che potevo chiedere già l'anno scorso e quest'anno me la sono giocata chiedendo effettivamente ai ragazzi che organizzano il Punk Rock Holiday. Saluto anche Jus che mi ha dato il bentornato in buona onda, grazie Jus, sempre carichissimo all'ascolto. Come dicevo, iniziamo con la prima traduzione al Punk Rock Holiday. Come dicevo, bentornati su Restormo Rock, su Radio Città Fucico di Bologna, Italia. Mi trovo in Slovenia per l'edizione del 2026 del Punk Rock Holiday. In questa occasione non sono in compagnia di una band, ma degli organizzatori del festival, Nico e Andrei. Il festival che ha cambiato le regole, non solo musica, ma una vera vacanza, una community aperta a qualsiasi genere, un'atmosfera di relax, amicizia, divertimento e una location sopra le righe. Questo è il Punk Rock Holiday. Benvenuti su Restormo Rock e come state? Guarda, oggi è il primo giorno e abbiamo iniziato le varie fasi e quindi siamo abbastanza carichi. Abbiamo aperto tipo 2 giorni fa e stiamo bene e siamo già entusiasti. Ho una domanda introduttiva. Come saprete, i NoFX si sono sciolti alla fine del 2024. Cosa significa per voi la band NoFX? Per me, se non parliamo dell'aspetto musicale, direi che sono stati quelli che praticamente ci hanno salvati. Nel primo anno abbiamo perso un sacco di soldi e siamo stati invitati da Fat Mike. Lui era davvero entusiasta del festival e ci ha accolti e ci ha incoraggiato ad andare avanti. E poi in seguito continuavamo semplicemente a tornare qui e fare la magia. Non siamo riusciti a incontrarci direttamente, sono stati davvero molto solidali con il festival, sono davvero delle brave persone e sono diventati anche molto amici e così via. Una nuova edizione per il festival, ci sarete abituati, ma cosa vi aspettate da quest'anno? Ci aspettiamo tanto divertimento, come ogni anno, l'atmosfera è sempre fantastica, quest'anno fa molto caldo, però la sera, grazie al fiume, si rinfresca tutto. Quindi ci aspettiamo una bella festa, tutte le persone che vengono al festival sono davvero molto responsabili rispetto alla natura, tengono tutto pulito e si prendono cura gli uni degli altri. Come dice sempre il festival, sempre amore, è come una grande famiglia, si prendono cura l'uno degli altri, una sorta di fantastica bolla di persone con grandi valori che vengono qui per ogni settimana. Passare una settimana la più bella dell'anno ed è proprio quello che in qualche modo siamo riusciti a realizzare nel corso degli anni. È un grande onore per noi far parte di questo festival e di questo tipo di realtà. Avete creato una community eccezionale, un piccolo festival ma conosciuto a livello mondiale, un festival atteso da un anno all'altro, sold out da anno all'altro. Che consiglio dareste a chi organizza festival? Devi davvero prenderti cura del tuo pubblico, devi lavorare insieme a loro, è fondamentale che l'organizzazione sia in stretto contatto con il pubblico, devi ascoltare le loro idee, devi ascoltare i loro problemi e risolverli anche in tempo reale, cose del genere. Quindi siamo sempre in comunicazione con le persone, non stiamo chiusi in qualche ufficio come fanno la maggior parte degli organizzatori dei festival, siamo in mezzo alla gente e parliamo con loro. Abbiamo anche una grande squadra che torna ogni anno e parla con il pubblico. Cerchiamo di mettere in pratica nel festival tutte le idee che ci vengono proposte. E questo rende il festival davvero, davvero speciale. Prendiamo spunto dalle loro idee, se qualcosa è fattibile realizziamo la volta successiva e lasciamo che le persone facciano, diciamo, quello che vogliono al festival, perché purché sia sicuro e non facciano del male degli altri, qualsiasi sia la loro idea. Quindi è una comunità, voglio dire, con una mentalità aperta, le persone lo sentono come qualcosa di loro e questa è la differenza. Non è il nostro festival, è il festival di tutti e questo proprio che dovrebbero fare tutti gli altri organizzatori. Se organizza qualcosa, il festival non è per te, ma per tutti quelli che ne fanno parte, per i lavoratori, per l'organizzazione, per la sicurezza, per tutti, insomma. Ci sono le persone che vengono, che lavorano al festival e che in qualche modo non vivono per il festival. È questa la ricetta. Questa prima parte, come dicevo, sono un pelo più veloce rispetto che la traduzione, la parte originale che è in sottofondo, ma se volete ascoltarvi la versione originale, che è sempre quella un po' più estesa, perché ovviamente per tempistiche vado a sintetizzare un po' le risposte, trovate tutto, come dicevo, su Instagram, la Stormo Rock Radio, e da lì c'è il link per potervi collegare ad archive.org con tutte le varie interviste sia passate che ovviamente quelle nuove che sto facendo. Ma riprendo anche con la musica, con un altro clamoroso ritorno con i Sublime, la band ska punk
del californiana uscita con il quarto, nonostante sia ovviamente storica, ma purtroppo per problemi di causa maggiore è rimasta assente dai palchi per tantissimi anni. Sono usciti con il quarto album, Until the Sun Exposed, Explodes, e questa è Gangstalker.

Come dicevo, questo era il Sublime dal loro quarto album Until the Sun Explodes e questa era Gangstalker. E io riprendo con la seconda parte dell'intervista agli organizzatori del Punk Rock Holiday. Da festival a festival, immagino avrete imparato o preso spunto da altri festival. Vi piacerebbe immaginare che qualche altro festival si ispiri al Punk Rock Holiday? Niente transenne, voglio dire, probabilmente abbastanza difficile, perché anche per noi, quando abbiamo introdotto questa cosa, è stato un po' complicato, perché non sai mai cosa può succedere, ti assumi una grande responsabilità e anche dei rischi. Però nel corso degli anni penso che questa sia diventata una delle esperienze più uniche che il nostro pubblico possa vivere, e anche un modo per creare un legame con le band e con tutto il resto. Anche le band sono davvero, davvero entusiaste di nonostante normalmente non facciano una cosa del genere. Per esempio quest'anno ci sono i Dropkick Murphys e non suonano mai senza transenne, quindi è stata una grande occasione sia per loro che per il pubblico. Però penso che, dato che le persone tornino ogni anno, ormai sappiano come comportarsi, come reagire. Abbiamo anche una seconda barriera da cui possono saltare giù e fare stage diving. Penso che sia là semplicemente perfetto, è una delle cose più uniche che si possono vedere al momento. Non ci sono molti festival che fanno una cosa del genere a questo livello. Voglio dire, non è sicuramente facile, comporta sicuramente molto stress, però qualcosa può andare storto, però finora è andato tutto bene. Per quanto riguarda le altre cose, invece, una volta andavamo spesso a visitare altri festival proprio per vedere come altre persone organizzavano le cose, per prendere qualche spunto e magari cercare di mettere in pratica alcune di quelle idee anche qui. Soprattutto per vedere i loro errori e cercare di non ripeterli nel nostro festival. E questa è la parte più importante. Quando vai a un festival come visitatore, magari vedi qualcosa che non funziona e pensi: cavolo, questa cosa non dovremmo farla. E come dicevo, anche semplicemente ascoltare le persone, nessuno lo fa. Sempre da festival a festival, cosa ne pensate di quei grandi festival enormi come Wackenfest o Rock in Ring, Rock in Park? Non è proprio il mio genere. Probabilmente alcune delle persone che partecipano a questi tipi di festival sono contenti di vedere tutte le grandi band che suonano e di avere, non so, migliaia di band lì. Quindi passi semplicemente da un palco all'altro e dal punto di vista musicale magari è fantastico, però penso che l'esperienza nel suo complesso non sia tipo di festival che fa per noi. Certo, è un business, ma allo stesso tempo danno una possibilità a molte band di raggiungere pubblico più ampio, e questo è davvero positivo. Più o meno è questo il concetto. Quello che volevamo fare noi era creare un'atmosfera simile a quella di un club, perché crediamo che il punk nel club sia tutta un'altra esperienza. È 10 volte meglio che vedere una band su un palco enorme, dove in realtà non riesci nemmeno a vedere bene la band che suona, ma la guardi da un maxi schermo, magari al lato. Quindi non è questo quello che volevamo fare. Immagino di sì, ma state già lavorando alla prossima edizione? C'è un piccolo spoiler che potete fare su qualche band che suonerà il prossimo anno? Ovviamente sempre sì.

sempre, ogni anno. Non è un segreto, abbiamo iniziato a parlare con 20-30 band, abbiamo già mandato loro delle proposte, perché non siamo un festival così grande, non possiamo offrire per esempio delle date esclusive come Favaken o cose del genere. Quindi sai, le band non ricevono la nostra proposta, devono organizzare il tour intorno ad agosto e riuscire a farlo funzionare. Di solito iniziamo a confermare le band tra un settembre e ottobre, quando hanno un po' più di tempo. Perché quando facevamo l'annuncio prima, per alcune band è successo che dopo aver confermato qualcosa a novembre, a giugno ricevessero offerte migliori e quindi non potessero fare più il tour ad agosto. Così noi siamo costretti a dover annullare e confermare altre band in ultimo momento. Per questo cerchiamo di aspettare il più tempo possibile prima di confermare le band, finché non siamo sicuri al 100% che ci saranno. Cerchiamo soprattutto di lavorare con band che sono già in tour, evitando per esempio di far arrivare appositamente le band in aereo e cose del genere. Abbiamo anche una grande collaborazione col Bayfest, Blackrock e Tell Bells, quindi cerchiamo di organizzarci in modo che le band possano avere 3 o 4 festival nello stesso periodo. Poi guardiamo anche i festival che sono in Germania, che si svolgono più o meno nello stesso periodo. In questo modo le band riescono a fare 4 festival nello stesso tour e possono esserci delle cancellazioni sicuramente e cambiamenti alla fine dell'ultimo minuto. Però adesso mettiamo non mettiamo più la prima band che capita. Sicuramente ci saranno delle aggiunte più importanti quest'anno, perché potrebbe essere l'ultima. E poi non si tratta nemmeno di andare alla ricerca dei grandi headliner, si tratta semplicemente di cercare di creare la line-up perfetta, anche di fare in modo che le band capiscano perché vengano a suonare qui. Per esempio, magari una band potrebbe dire: per noi questo è troppo, e siamo, oppure al 100% vogliamo le transenne e cose del genere. Quindi non siamo interessanti a inseguire gli headliner, ma a creare una line-up la migliore possibile con le 60 band che abbiamo. È tutto qui. E vale anche per il rapporto con le band. Quando ci rendiamo conto che per una band è soprattutto una questione di business e di soldi, preferiamo semplicemente lasciar perdere, perché alla fine tutti quelli che sono qui nel backstage contribuiscono a creare un'atmosfera fantastica, vanno da una parte all'altra, si divertono, stanno insieme e cose del genere. Con le band più grandi invece a volte è diverso, non capiscono davvero l'essenza del festival e alla fine il lavorare con loro diventa troppo complicato. Altra parte, seconda parte, poi ci sarà un'ultima parte a conclusione di questa intervista al Punk Rock Holiday, agli organizzatori del Punk Rock Holiday. Io continuo con la musica, con i periferi, con la band, con i periferi, come dicevo, progressive metalcore, quindi attenzione le casse, 8º album per la band, a Pale White Dot, e questa è Subhuman.

E questi erano i periferi. Ultima parte per l'intervista al Punk Rock Holiday. C'è una band che provate a chiamare da anni, ma ancora non ci siete riusciti. I Rancid. Voglio dire, siamo stati in contatto, ma non tutti lo sanno comunque. In ogni caso è davvero difficile riuscire a portarli in Europa, quindi non è una questione legata al festival. Penso che sarebbero felicissimi di suonare qui, ma non puoi ottenere molto altro. Avevano fatto dei tour a giugno, come avevamo discusso tipo 10 anni fa, e poi alla fine avevano deciso di fare di supporto ai Green Day durante il tour. Quindi voglio dire, o funziona o non funziona. Tutto qui. Qual è invece la band che siete orgogliosi di aver chiamato? Probabilmente NoFX, perché sono sicuro al 100% che siano stati loro a dare il contributo maggiore a quello che è il festival oggi. Voglio dire, sono stati i primi headliner a suonare il festival. Penso che l'atteggiamento, l'atmosfera, tutto quanto, sai, sia sempre stato fantastico da parte loro. E questa è la sensazione, il mood del festival che ha percepito il pubblico. Quindi direi loro, penso che altre molte band che hanno suonato qui tornino spesso, anche band che ci piacciono, tipo Last and Jake e molte altre band, tipo i Bad Religion sono stati qui, altre band come Rise Against sono state, anche altre grandi band come gli Offspring, ma alla fine c'erano le transenne per loro. Ultima domanda: c'è qualcosa che non vi ho chiesto e che vorreste dire? Vorremmo semplicemente dire che se partecipate al festival, a qualsiasi tipo di festival, prendetevi cura gli uni degli altri, siate gentili con tutti e divertitevi. Se siete gentili, vi divertirete. E questa è la traduzione per quanto riguarda il Punk Rock Holiday. Ultimo pezzettino prima della pubblicità, con i Death Krazukis, usciti con il terzo album Cypher, e questa è Far and Beyond.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
5: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
1: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
6: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, happy hour, cinema sotto le stelle, grigliate la domenica e l'energia della musica. Genboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
7: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.
8: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
9: Sì. seconda parte di Stormo Rock, sempre dedicata a un'altra intervista sempre fatta al Punk Rock Holiday. In questa occasione ci sarà quella della traduzione con JJ, il cantante dei Disnuts. Ma prima riprendo un attimo con la musica e vi vado a far ascoltare un brano dal secondo album, secondo EP, Borrowed and Blue, di Gen Pop, la voce chitarra delle Bombops, e questa è Barstool Thrones. Tra l'altro nell'EP ci sono diverse canzoni in acustico rifatte appunto delle Bombops, quindi molto carine, andatevi ad ascoltare diverse. Questo è un pezzo originale, se non mi ricordo male.

E questa è la Gen Pop e io parto con la prima parte della traduzione dei Disnuts. Bentornati sulle Stormon Rock sulla città Fusico di Bologna, Italia. Mi trovo al Pancro Colle di Slovenia per edizione del 2026, per l'intervista internazionale di oggi. Mi trovo con una band che arriva dalla lontana Australia, loro si chiamano Disnuts. Qui con me c'è JJ Peters. Benvenuto sulle Stormon Rock, come stai? Sto benissimo, grazie. È giusto per chiarire, a questo punto sono l'unico australiano della band. Abbiamo due americani, un canadese e un australiano. Ah, ok, grazie per la precisione. Ho una domanda introduttiva, sicuramente saprei dello scioglimento dei NoFX. Cosa significa la band NoFX per te? Sono stati una band che ho visto da adolescente e che ha avuto una grande influenza sulla mia formazione musicale iniziale, sulle band che ascoltavo tra punk, hardcore e pop. Sono stati uno dei punti fermi, soprattutto all'inizio. Quindi sì, il fatto che si siano sciolti è semplicemente uno dei segni del tempo, immagino. È la prima volta che intervisto una band letteralmente dopo il loro concerto. Non è la prima volta che sono andato qui al Punk Rock Holiday, ma la prima nel Beach Stage. Com'è stato suonare su quel palco? È stato perfetto per noi perché c'era un pubblico enorme. Oggi c'era più gente sotto il palco, è stato fantastico, era perfetto per noi perché il nostro show si basa molto sulla partecipazione del pubblico, sui cori, sul contatto ravvicinato, sull'assenza di barriere. C'erano tutte queste cose. Inoltre eravamo circondati dal fiume da una parte e da passare dall'altra, dalla rampa, ed era pieno di gente, tutti sorridevano, tutti cantavano, c'era il sole ed è stato davvero bello. Parlando della vostra musica, temi un po' cambiati rispetto a quello di cui parlavate all'inizio, correggimi se sbaglio, ma da testi di festa a testi più personali. Come è avvenuto questo cambio? Chiunque abbia seguito attentamente il nostro percorso si sarà accorto che è stata un'evoluzione piuttosto naturale. Ho sempre cercato di essere molto fedele a ciò che stava succedendo nella mia vita in quel momento, in determinato momento. All'inizio ero più giovane, la mia vita era più semplice, c'erano tutte quelle canzoni sulle feste, cercavo di scrivere pezzi molto introspettivi, emotivamente intensi, ma in quel periodo non sarebbero risultati autentici perché mi stavo godendo la vita al massimo, bevevo, facevo festa ed ero un ragazzo giovane. Poi sono cresciuto, gli album hanno iniziato ad avere magari un paio di canzoni di festa, ma anche storie che mettevano in guardia e raccontavano l'altro lato della medaglia. Non ci sono solo canzoni di festa. Anche nella maggior parte degli ultimi 3 o 4 album in realtà ci sono molte canzoni che parlano di dipendenza e di quella china pericolosa che si blocca conducendo uno stile di vita del genere. E poi sì, più o meno nel periodo in cui stavamo scrivendo e registrando l'ultimo album, due dei membri erano sobri e semplicemente si trovavano in una fase diversa mentalmente. E erano successe moltissime cose tra You Got Me Fucked Up e la scrittura e registrazione di Saudade. Avevamo tante cose che avevo bisogno di togliermi dal petto, quindi è lì che lo faccio, nel disco, capisci? Ho notato che spesso in Italia suonate con gli Stick to Your Guns. Vi organizzate prima o è solo stato un caso di un paio di volte che vi siete trovati a suonare insieme? Siamo davvero molto amici, quindi quando capita l'occasione di suonare insieme lo facciamo. Abbiamo anche lo stesso agente di booking, inoltre siamo davvero molto amici anche con loro. Ovviamente una band molto più grande di noi, quindi spesso durante i tour estivi, nei festival, ci sono anche concerti nei club, e quando loro hanno una data in club di solito ci propongono di aprire per loro se siamo disponibili. È un rapporto simbiotico, è una cosa davvero bella per noi. Questa è la prima parte con la traduzione dei Disnuts. E ricordo sempre che la versione integrale in inglese la trovate sempre su Instagram. Intanto un'altra musica, un'altra canzone con gli Aero Reagan, che sono usciti con il loro nuovo album, anzi scusate, nuovo EP, Demonetization, e questa è Make It Ugly.

Qui signor Reagan, io vado avanti con la seconda parte della traduzione dei Disnuts. C'è una canzone della vostra carriera che vorreste togliere dalla scaletta, ma è sempre richiesta dal pubblico. Non necessariamente tipo tolta dalla scaletta per sempre, però quando suoni una canzone come Band of Brothers e ci si aspetta che tu la suoni ogni singola volta, a volte ti fa pensare, ah, dobbiamo fare proprio quella canzone. Ma allo stesso tempo oggi è un esempio perfetto. Quando abbiamo suonato cantavano tutti, è stata una sensazione così bella che in realtà non vuoi proprio togliere dalla scaletta. Capisci cosa intendo? Quindi ci sono alcune canzoni che sì, magari non ho voglia di suonare, ma la gente le vuole ed è proprio per quello che sono nella scaletta. Da batterista degli Achille the Prom Queen a frontman e voce con gli Disnuts, come mai questo cambio totale? Achille the Prom Queen si sono sciolti originariamente nei primi degli anni 2000 e io semplicemente non ero proprio pronto a rinunciare alla musica e a trovarmi un lavoro. Ho sempre saputo che la musica sarebbe stata la mia vita e in una forma o nell'altra, quindi non avevo tempo di aspettare di mettere insieme un'altra band, perché molte delle persone che conoscevo avevano ancora un lavoro oppure suonavano già in altre band. Così ho deciso di fare tutto da solo, creare la mia band, suonare tutti gli strumenti e registrare tutto per conto mio. E l'unico modo per farlo era fare la musica che mi veniva naturale, suonare la chitarra, batteria e cantare. E così è venuto fuori Disnuts. Tra vari album avete avuto diversi ospiti come Bring Me the Horizon, come Kiddy, Architects. Qual è la band con cui vi siete trovati meglio? È sempre diverso. Quando hai menzionato i Comeback Kid, per esempio, Andrew ha effettivamente prodotto con noi i nostri ultimi 4 album, quindi è in studio con noi per la maggior parte del tempo. L'esperienza con lui è sempre un po' particolare, perché siamo effettivamente lì mentre registra. Ci sono state alcune volte in cui altri amici sono passati in studio e hanno potuto registrare direttamente le loro parti, per esempio John degli Unbroken Wings era effettivamente in studio a registrare le parti vocali. Ma sì, in generale l'esperienza è che mando fuori la canzone e poi me la rimandano indietro e io non vedo l'ora di sentire i miei amici e le persone le cui band adoro. Anche solo ricevere le parti vocali dei guest tipo Scott dei Terror, Freddie Madbull, quando mi hanno mandato le loro voci e le ho ascoltate per la prima volta sono come stato un ragazzino emozionato di sentire la sua band preferita, solo che stavolta era la canzone era la mia. Capisci cosa intendo? È fantastico. Invece, come avete scelto di featuring da chiamare nei Disnuts? Sono sempre stati solo amici, persone a cui posso scrivere e dire semplicemente: riesci a fare questa cosa velocemente? E non tipo: quando faremo questo album dobbiamo strategicamente coinvolgere questa band o questa persona. Se sentiamo una parte e pensiamo su questa, ci sarebbe davvero bene questa persona, la contattiamo e loro dicono di sì e via così. Una domanda, ultima domanda: c'è qualcosa che non ti ho chiesto e che vorresti dire? No, però andate a cercare il nostro ultimo album Saudade, dategli un ascolto e mi farebbe molto piacere. E a tutti quelli che ci hanno sostenuto nel corso degli anni va il mio ringraziamento. L'intervista è finita, grazie di tutto il tempo e grazie al Punk Rock Holiday. Come dicevo, ultima parte dell'intervista dedicata ai Disnuts. Troverete tutto su archive.org nei prossimi giorni di tutte queste due parti e più le altre che arriveranno nelle prossime puntate in diretta con la traduzione. Io sono arrivato praticamente addirittura di arrivo, ho la possibilità di mettere gli ultimi due brani che vanno a comporre lo split EP di A. Smith e Lest & Jake, che sono usciti con il loro split insieme, primo split insieme, United, e band ska punk per gli Smith giapponese e i più noti, perlomeno da parte mia. E Smith sì, personalmente non li conoscevo prima, e i più noti Less Than Jake dalla Florida, anche loro punk rock, ska punk. E Blowing in the Heart per gli Smith, Scattered in the Ashes per i Less Than Jake. Come di consueto, a conclusione di Le Stormo Rock, buon punk rock a tutti.

0: sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli Dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Trionfi la giustizia proletaria.
6: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-180-9494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
7: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: In Germania si profila una vittoria netta dell'estrema destra nelle regionali in Sassonia-Anhalt. Exit poll e proiezioni danno la AfD al 44%, oltre il doppio rispetto alla seconda classificata, la CDU. Da capire se il partito di ispirazione neonazista avrà i seggi per governare, ma la sua leader nazionale esulta, un risultato storico e sensazionale. A Kiev, giornata di colloqui tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner. In serata confronto anche con rappresentanti di alcuni paesi europei. Ieri a Mosca l'incontro degli emissari di Trump con Putin. Giorgetti e i capi del centro-sinistra nella giornata finale del forum di Cernobbio. Per il ministro dell'economia e il governo in questi anni ha tenuto i conti in linea di galleggiamento. Un sondaggio tra gli imprenditori promuove Meloni e boccia all'83% l'operato dell'opposizione. Autistici Inventati chiude, gli attivisti lo hanno annunciato con un comunicato sul loro blog. La decisione dopo le sanzioni degli Stati Uniti e dopo che Banca Etica ha chiuso il conto del collettivo. Buonasera, questo è il giornale radio delle 19.30. In Germania sembra ormai certa una vittoria netta dell'AfD nelle regionali in Sassonia-Anhalt, che potrebbero segnare il ritorno dell'estrema destra al potere nel paese, anche se solo a livello locale, almeno per ora, per la prima volta dai tempi del nazismo. L'affluenza è stata molto alta, lo scrutinio è in corso dopo la chiusura delle urne avvenuta alle 18 e al momento Alternative für Deutschland è data intorno al 44%, mentre la seconda classificata, la CDU, potrebbe fermarsi poco sotto il 20. Non è detto però che l'AfD abbia i seggi necessari per governare. In diretta il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
3: Sì, è una giornata davvero storica, molto movimentata e che nella quale si sembrano avverare e ancora peggiorare addirittura i pronostici dei giorni scorsi, quello che avevano detto i sondaggi, ovvero che vedevano la AfD, questo partito dell'estrema destra al 41-42%, invece oggi ha ottenuto il 44,4% in questa regione tedesco-orientale. E questo nonostante che l'affluenza alle urne abbia raggiunto un nuovo record con il 76% degli aventi diritti al voto che si sono recati alle urne. Praticamente questo significa che quasi ogni secondo cittadino della Sassonia-Anhalt ha scelto l'AfD come partito da votare, un risultato che si somma a quelli di tutti gli altri partiti messi insieme. Quello che ancora appunto non è chiaro è se basterà per governare. Il candidato alle regionali dell'AfD aveva detto che avrebbe governato solo con una maggioranza assoluta dei seggi. Al momento mancano uno o tre seggi per ottenere questa maggioranza, a secondo del fatto se il partito della sinistra radicale, la chiamano anche il partito rosso-bruno per le sue posizioni invece di destra in temi di immigrazione e di politica interna, riuscirà o meno a superare lo sbarramento del 5%. Il partito di Sarah Wagenknecht attualmente appunto è proprio in bilico attorno al 4,95%. Se dovesse entrare potrebbe formare una coalizione assieme all'AfD, altrimenti potrebbero avere una maggioranza tutti gli altri partiti messi insieme, quindi cristiano democratici, socialdemocratici, post comunisti e verdi, però sarebbe una coalizione un pochino anomala.
2: Quali sono finora le reazioni politiche a livello locale e nazionale?
3: Beh, c'è molta preoccupazione ovviamente per questa fortissima affermazione dell'estrema destra, anche se solo in una regione, però la paura è che possa anche quest'ondata, diciamo, nera sommergere il resto della Germania. Fra due settimane si terranno altre importanti elezioni amministrative a Berlino, nella città-stato di Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania, Anche qua, insomma, potrebbero l'estrema destra ottenere una spinta da questo risultato spettacolare ottenuto in Sassonia-Anhalt. E si teme però anche un contagio a livello federale, perché molti sostengono che l'esito di questa elezione ha a che fare anche col malcontento nei confronti della grossa coalizione, del governo di grande coalizione guidato dal cristiano democratico Friedrich Merz.
2: Grazie a Walter Raue in diretta da Berlino. Stanno arrivando anche reazioni dalla politica italiana, ve ne segnaliamo per il momento due. Matteo Salvini, il capo della Lega, dice un successo clamoroso, un'altra Europa è possibile. Il capo del Movimento 5 Stelle Conte invece dice riarmo invece di lotta alle diseguaglianze, così la FD è prima in Sassonia. A Kiev, giornata di colloqui tra Volodymyr Zelensky e gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Il presidente ucraino ha fatto capire che si è parlato dei missili Patriot, che vorrebbe per difendere il paese dagli attacchi russi, e della questione territoriale, così l'ha definita, aggiungendo però di pensare che su questo dovranno essere lui e Vladimir Putin a trovare un accordo. È la prima volta che due inviati americani vanno a Kiev. Witkoff ha parlato di discussione molto significativa e incoraggiante, dopo che ieri, sempre insieme a Kushner, era stato a Mosca per parlare con Putin, che avrebbe lusingato, secondo il racconto dello stesso Witkoff, alle TV russe. Grazie per averci ospitato, eravamo seduti fuori poco fa e parlavamo di quando andremo in pensione, avremo ricordi incredibili e i suoi saranno in cima alla lista. Così avrebbe detto l'inviato americano. Secondo un funzionario della Casa Bianca citato dall'agenzia AFP, i due inviati statunitensi avrebbero discusso con Putin piani concreti per i passi successivi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri a partire da quello che è successo, sta ancora succedendo oggi a Kiev.
0: Per la parte ucraina era fondamentale che si riuscisse a incontrare i rappresentanti statunitensi in un momento in cui i vertici di Kiev si stanno preparando per l'inverno e per quella che sarà con ogni probabilità una nuova campagna di bombardamenti massicci che lascerà ancora una volta mezza Ucraina senza energia elettrica. E infatti dalle prime indicazioni della stampa locale, nel primo round di colloqui, si è parlato proprio di questo, di come affrontare il prossimo inverno, probabilmente di Patriot, probabilmente di altre forniture militari e di logistica. Ci sarà una seconda tornata di incontri questa sera, sempre tra Witkoff, Kushner e Zelensky, ma questa volta con i consiglieri della sicurezza di Francia, Germania e Gran Bretagna, che hanno insistito molto per tenere questo incontro, per non essere estromessi ancora una volta dalle trattative e per cercare di capire in cosa consiste questo nuovo piano statunitense. Non si è capito se è una trovata propagandistica di Trump, come ce ne sono state diverse, o se ci sono degli elementi di novità. Per ora ciò che è emerso sia dalle prime dichiarazioni russe sia da quelle ucraine è che sostanzialmente siamo allo stesso punto, ovvero siamo ancora a cercare di capire come i russi potranno ottenere il Donbass senza combattere e il fatto che gli ucraini non intendono darglielo in nessun modo.
2: Da Mosca intanto il ministro degli esteri russo Lavrov è tornato a parlare dell'accusa del governo tedesco al suo paese di essere responsabile per il drone esplosivo scoperto un mese fa all'aeroporto di Lipsia. Hanno trovato un drone e hanno detto che era russo, ma nessuno si è preso la briga di indagare. In linea di massima questo è l'inizio di una vera guerra, ha detto Lavrov. In Libano il Ministero della Salute ha annunciato la morte di 7 persone in bombardamenti israeliani che hanno colpito la parte sud del paese. A Gaza oggi ci sono stati funerali di circa 100 persone, tra cui almeno 60 bambini. I corpi sono stati recuperati dalle macerie di edifici residenziali distrutti nella zona di Gaza City. Nella striscia intanto gli attacchi israeliani continuano. Oggi fonti sanitarie palestinesi hanno parlato di almeno 2 morti, tra cui una bambina. E restano problemi come quello della malnutrizione, nonostante un aumento del numero di camion che entrano trasportando del cibo. Diana Santini ha intervistato Jacopo Intini, coordinatore progetto di Emergency a Gaza.
4: Non siamo più in una situazione di fase acuta, però noi abbiamo un programma in coordinamento con l'UNICEF sulla malnutrizione, vediamo tanti casi di malnutrizione ma cerchiamo di fare anche prevenzione. Ci stiamo focalizzando principalmente nel fare lo screening di bambini fino a 5 anni e comunque riscontriamo molti casi di malnutrizione. La questione della malnutrizione adesso non è più legata a una questione di... Esatto, è legata alla qualità del cibo che si trova e soprattutto il cibo che comunque è accessibile, perché al momento stanno entrando camion, ma sono camion commerciali, non camion umanitari, quindi c'è un'enorme sproporzione tra quello di commerciale che entra e quello di umanitario. Mentre l'umanitario ovviamente dovrebbe essere accessibile a tutti, quello commerciale non lo è. I beni che entrano a Gaza poi devono fare i conti con livelli di inflazione elevatissimi, più dell'80% della popolazione è disoccupata, quindi non si può permettere di poter avere accesso al cibo, al mercato. Quindi la popolazione tende a accedere a cibo più economico che non è di qualità. Ancora oggi il 30% di quello che entra sono beni non essenziali. Parlando di beni alimentari, parliamo principalmente di dolciumi, patatine, bibite gassate, e questo ovviamente va ad alimentare il problema della malnutrizione, che non si limita soltanto ai bambini. C'è anche un problema di malnutrizione legato alle fasce più adulte, soprattutto le donne. Noi ne vediamo tante in clinica, molte donne hanno aborti spontanei o parti prematuri proprio per la condizione nutrizionale che hanno.
2: In Iran è stata decisa la condanna a morte di una ragazza arrestata nei mesi scorsi insieme a sua sorella gemella nel contesto della repressione della mobilitazione di piazza dell'inizio di quest'anno contro il regime. Sentiamo il servizio.
5: Piedi fratturati e scoriazioni su tutto il corpo, capelli strappati, ora la condanna a morte. È il destino di due sorelle gemelle iraniane arrestate in seguito alle proteste di gennaio. Avevano soltanto 19 anni e frequentavano ancora il liceo quando uomini mascherati li hanno prelevati dalla loro abitazione nel cuore della notte. Dopo averle cercato ovunque, la madre Marzieh Nur Mohammadi ha finalmente saputo che fine avessero fatto le figlie. A maggio la madre ha avuto modo di far loro visita nel carcere di Dolatabad a Isfahan, nel centro dell'Iran. In cella una di loro è stata minacciata dalle guardie carcerarie. Se non avesse firmato la confessione avrebbero violentato la sorella lì davanti a lei. Così ha raccontato il cugino Massoud Nur Mohammadi, che vive nello Utah, Stati Uniti. Le ragazze si chiamano Taraneh e Romina, di cognome fanno Rahimi. Taraneh è stata condannata a morte per aver partecipato alle proteste di gennaio. Alla sorella gemella, Romina, sono stati comminati 25 anni di carcere. Da febbraio sono oltre 500 le persone condannate a morte in Iran, per lo più per reati di droga, ma sono almeno 29 gli impiccati per le proteste antigovernative di gennaio, e tra questi almeno 16 sono donne. Per Popolare Network, Farian Sabai.
2: Giornata finale del Forum Economico di Cernobbio. A proposito dei conti pubblici italiani e dell'operato del governo, il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: non siamo stati dei fenomeni, ma la barca è rimasta in linea di galleggiamento e vi posso assicurare che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in casa. Dopo le presenze ieri di ospiti di estrema destra come Jordan Bardella e Roberto Vannacci, oggi a Cernobbio hanno parlato i leader del centrosinistra, oltre appunto al ministro dell'economia. Un sondaggio proposto agli imprenditori del forum, ha promosso Giorgia Meloni, è giudicato negativamente con l'83% dei pareri l'operato dell'opposizione. I capi dei partiti di centrosinistra hanno confermato l'impressione di essere ancora lontani da una sintesi su programmi e strategie. Questa è l'opinione di Carlo Galli, politologo, professore emerito all'Università di Bologna.
6: Ho avuto l'impressione di un centrosinistra che sembrava dopo tutto guidato da Renzi, che si è proprio permesso di prospettare non soltanto dei punti programmatici come hanno fatto tanto Stein quanto Conte, ma di prospettare una vera strategia, cioè l'accordo alla tedesca e poi una fortissima alleanza in grado di sconfiggere, secondo lui, la destra. Il leader di quel campo, quanto a piglio, quanto a capacità di saturare la scena politica, sembrava Renzi, il che è male, è tanto male che non a caso Bonelli ha adoperato il proprio intervento tutto per polemizzare contro Renzi, dando così una ulteriore mano a coloro che reputano il campo largo poco affidabile, diciamo così.
2: Il collettivo di attivisti autistici Inventati ha annunciato la chiusura. Noi ci fermiamo, ma la resistenza e le idee no, restiamo umani, si legge nel comunicato pubblicato oggi sul blog del gruppo. Sono stati 25 anni bellissimi, a brevissimo spiegheremo come salvare il contenuto dei blog, mail, siti, si legge nella nota. Nei giorni scorsi l'amministrazione degli Stati Uniti aveva inserito Autistici Inventati nella lista di gruppi considerati terroristici e dopo l'annuncio delle sanzioni americane l'istituto di credito Banca Etica aveva deciso in modo unilaterale la chiusura del conto in banca del collettivo. Sentiamo Marco Schiaffino, autore della nostra trasmissione Doppio Clic.
7: sono resi conto di essersi trovati di fronte a un avversario troppo forte da combattere. In particolare, quello che si capisce dal comunicato che è stato pubblicato su cavallettenoblogs.org, che è il blog ufficiale del collettivo, è che Autistici non se la sente di mettere a rischio tutte le persone che hanno collaborato al progetto personalmente e tutti gli utenti in una battaglia che li vede affrontare.

0: censurare, spazzare via dal web chiunque vogliano con dei processi estremamente opachi. La cosa che fa impressione è l'assordante silenzio da parte delle istituzioni e anche da parte delle realtà politiche italiane su questa vicenda.
1: Infine le due notizie di sport di oggi in Italia con la Formula 1 e la pallavolo, in studio Luca Parena.
2: Eh sì, buonasera, perché è stata una domenica che entrerà nella storia dell'automobilismo e dello sport italiano. Andrea Chimi Antonelli con la Mercedes ha vinto il Gran Premio di Monza. Erano 60 anni dal 1966 che un pilota italiano non vinceva la gara di casa. Antonelli, 20 anni compiuti pochi giorni fa, sta riscrivendo un'infinità di record. Oggi è stato protagonista di una rimonta che ha entusiasmato il pubblico dell'autodromo di Monza, tutto esaurito. Antonelli partiva dalla 19esima posizione. Indietro la Ferrari, oscurata anche nel cuore di tanti tifosi italiani dalle imprese di Antonelli. A inizio gara c'è stata anche un po' di apprensione per una brutta uscita di pista di Charles Leclerc. La corsa è stata interrotta per circa mezz'ora, ma il pilota della Ferrari è rimasto illeso. Altro appuntamento importante di questa domenica di sport: la finale degli europei femminili di volley. A Istanbul si gioca Turchia-Italia, la partita è ancora in corso, l'Italia è in vantaggio 2-7-1, ma rincorre nel quarto parziale in cui la Turchia è avanti 15-12. L'Italia, ricordiamo, è campione mondiale olimpica in carica. Nella finale di stasera cerca la vittoria nell'unico grande torneo che non ha vinto ancora negli ultimi due anni.
1: Grazie a Luca Parena, questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, la prossima edizione alle 22.30, buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: wasted talent.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro Finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico.
2: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Medida K,

Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.

0: ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico. E passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha teso un agguato a una pattuglia della polizia.
1: E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti.
2: Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti.

0: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
1: Feminologica 9. Sì, torna Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clock, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'ottantesimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Feminologica. Prevendite su Ticket SMS. Cerca Feminologica 9.
2: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
3: こんばんは皆さん。さあ、ラジオの音量上げて。Please Kill Me が始まるよ。パンク、そしてその他の世界。パーソナリティはもちろん、デラウリス、いつも、そして、オッシディアーナと、時々、ニコがやってくるよ。みんな、じゃあ楽しんでね。イエーイ!わーわーわーわーわーわ
4: ーわーわーわーわー。Buonasera, benvenuti a un'altra puntata di Please Kill Me. Io sono De Lauris e stasera vi parlerò un po' di scuola, perché c'è un progetto che mi sembra molto interessante. Però prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti alla festa della radio ieri, perché è stata veramente molto bella. È stato molto bello anche vedere così tanta gente, cioè, mi fa piacere, anche se devo dire tutta quella fila per prendere da bere a volte era un po' scocciante, ma d'altra parte quello era uno scotto da pagare. Però tanta bella gente, bei gruppi, molto numerosi anche, perché le Tremende, la Banda Rongati, i fratelli Pingone, cioè praticamente metà del pubblico era già faceva parte delle band che hanno suonato. No, scherzo, perché veramente era veramente pieno ed è stato un grande successo, quindi fa anche molto piacere vedere l'attaccamento che ha questa, che ha la città verso questa radio, che si mantiene indipendente e, insomma, non è poco in questo panorama che già sono arrivate delle notizie dalla Germania, che è meglio non commentare, perché comunque siamo qui. E stasera c'è anche un altro concerto che invito tutti coloro che sono, insomma, che ne hanno voglia di andare, che c'è la Scandellara Shock, che quest'anno finalmente è tornata, quindi con un bel programma, un bel palco, un bellissimo posto nel giardino, veramente bello, si sta molto bene. Giovedì ho visto gli Splatter Pink, che poi verranno anche qui in radio, che sono stati strepitosi. E stasera ci sono gli Anafax, sono riformati, e ci sono, suoneranno anche in Abbat, però solo in acustico, e poi anche Rip Off, non li ho detti in ordine, ma lo stesso. Però prima di andare avanti devo rendere un omaggio a un'altra persona che ci ha lasciato qui, a un continuo, purtroppo così, Tra l'altro non so se qualcuno insomma lo conosceva, il Nevro, che suonava negli Urban Fight alla camera mortuaria dell'ospedale maggiore domani mattina. Io metto su questo pezzo che si intitola La mutazione, che tra l'altro c'ha un testo che mi sembra anche molto indicato, perché parla di, sembra che proprio parli di reincarnazione, parla di una mutazione, come dire, sono pronto a partire, la paura non mi appartiene, sento freddo sul mio volto, questo viaggio comincerà senza capo, senza corpo, ancora vivo tra le nubi, non vedo più, e violenza, figlia di se stessa, nuovo sangue mi coprirà. Sembra un po' così, testamento quasi. Ecco, Urban Fight, La mutazione.

tempo ancora vivo, tra le nubi non vedo più, è violenta figlia di se stessa, nuovo sangue mi coprirà, senza corpo ancora vivo, tra le nubi non vedo più.

Questi erano gli Urban Fight. Tra l'altro, cioè, non è male questo disco, devo dire. Non le potremo più sentire in questa formazione. Torno al tema della serata, che è la scuola, ma non ne parlo perché riapre la scuola, ma anche perché comunque c'è questo progetto del pop-up cinema di coinvolgere gli studenti delle scuole al cinema. E si tratta anche di una formazione l'8 e il 9 settembre che sarà al Cinema Arlecchino. Insomma, se siete docenti, o insomma, anche se non siete docenti, se vi interessa l'argomento, ce ne rivolti all'educazione al cinema. E poi dopo la cosa proseguirà con delle proiezioni per le scuole, che già vediamo i primi film che sono in programma sono già programmate fino alla fine dell'anno e sono interessanti perché sarà Palestina 36, che è questo film che ci spiega un po' la situazione della Palestina nel 36. Qui dice quando tutto ebbe inizio, adesso per il mio tutto ha avuto inizio un po' prima. Però comunque per me ha tutto avuto inizio con i pogrom della Russia, però alla fine del secolo prima, però comunque qui si era già creata una situazione molto incandescente. Poi ci sarà Frankie, le creature dimenticate, c'è Domani non torno, che è quello ispirato a Giulia Cecchettin, e la voce di Hind Rajab, che questo ormai lo conoscete, poi Arco, un'amicizia per salvare il futuro. Allora, io parto da questo, perché poi magari noi abbiamo anche tanti ascoltatori giovani, e insomma è anche interessante che i giovani siano educati al cinema. Ricordo i numeri per chi volesse mandarci un messaggio, il numero per i messaggi è 333 180 94 94 e Radio Città Fujiko, ovviamente. E poi dopo vi mando un po' di pezzi che riguardano invece questo argomento della scuola. Sono partita un po' cercando quei film che parlano della scuola. Per partire dalle origini sono partita da Zero in condotta, che è un film francese diretto da Jean Vigo ed è un film del 1933. Mi è capitato di vederlo perché io non so, insomma, noi siamo una radio, non dovremmo fare pubblicità alla TV, però noi qui abbiamo questa Policinema che trasmette film vecchi. E quindi l'hanno dato su Policinema Cera, 00 The Conduit, che cioè, la storia di questo collegio un po' terribile, tra l'altro, e con bambini insomma abbastanza scatenati. E, tra l'altro, questo film ha dato il nome a un gruppo punk rock francese, così mi ci collego. Benissimo, ecco, facendo anche bella figura. E questo gruppo punk rock francese è di Issoudun e i suoi membri si sono formati negli anni '80, quindi insomma un po' proprio punk rock, primo punk rock. Erano dei bambini quando si sono formati e avevano all'incirca tra gli 11 e i 13 anni. E nonostante la giovane età, aprirono i concerti dei Gang Club, beati loro, che io non li ho mai visti, dei Clash, e in più fecero anche dei tour in Canada. Insomma, suonarono anche di fronte al presidente François Mitterrand, addirittura. E di questo, tra l'altro, c'è un pezzo che cade a fagiolo perché si intitola School Junkie.

Zero the conduit, beh, delle vocine così, perché erano veramente giovanissime, massimo 10 ai 13 anni, veramente dei bambini. E dunque, c'è comunque. E adesso tutti apprezzano molto la scuola, tutti si preoccupano se i figli non vanno a scuola, però noi all'epoca odiavamo la scuola, bisogna dire come stanno le cose. E i Suburban Stats cantavano I Hate School.

Eh beh, c'è chi odiava la scuola, però insomma tutti abbiamo dato la scuola, però adesso la apprezziamo molto di più quando la scuola è finita. E una volta che è finita, allora la apprezziamo. E dunque, ci sono anche altri film dove si parla di scuola. Beh, insomma, potremmo non metterlo, ma lo mettiamo, che è il famoso Rock and Roll High School, il pezzo dei Ramones, anche il film. È un po' stupido, il film, devo dire la verità. L'ho visto tanti anni fa e non me lo ricordo neanche più, quindi magari, però musicalmente, questo pezzo è rimasto nella storia, Rock and Roll High School, quindi adesso questo Ramones.

E beh, insomma, la voce era un po' femminile, infatti questa era la versione poi delle Shonen Knife. Io non posso mai fare a meno di mettere un pezzo giapponese, perché questa è Radio Città Fujiko, quindi il pezzo giapponese ci sta sempre bene. Ricordo il numero per eventuali messaggi: 333 180 94 94. E poi invece adesso vi mando un altro pezzo ancora, che è Fax Cool, perché dei Replacement, Fax Cool.

Replacement, sono un gruppo del 79, è un gruppo punk rock americano, abbastanza, insomma, sto mandando della musica abbastanza carica, direi, mi sembra almeno, insomma, che siamo messi così. Allora, colgo insomma l'occasione per parlare anche di altri film, e ce n'è uno in particolare che è stato molto importante, cioè, ve ne accenno, però magari ve lo mando dopo perché tra poco arriva la pubblicità, quindi non faccio in tempo. Quindi direi che vi rimando i numeri, che è 333 180 94 94. Io sono De Lauris, questa è Radio Città Fujiko. Mettiamo un pezzo di sottofondo perché comunque questo School Jerks dei Veins.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino. 19esima edizione. 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il Comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna. Perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
3: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23.30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gemboy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
4: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza. Assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo. E ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.
5: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
6: Bene, siamo tornati, questa è sempre Please Kill Me, io sono De Lauris. Vorrei proseguire, appunto avevo accennato, poi insomma non c'era tempo di mandare il pezzo, quindi ho un po' troncato quel brano prima, che non era poi un granché, devo dire la verità. Quindi io poi sono fatta così, cerco i brani, questi erano i Veins con School Jerks, però quando vedo che il pezzo che ho scelto, perché la tematica ci stava bene come tematica, e se vedo che poi non è un granché lo tronco, mi appello a quello che era poi il principio ribadito da Pennac, no? Che il lettore è libero di troncare il libro se non gli piace, è libero di lasciarlo lì anche se non l'ha finito. Ebbene, anch'io mi appello a questo, a questa regola, che è se il pezzo non ci piace siamo liberi di troncarlo, così poi voi anche che magari siete in macchina siete anche liberi di cambiare stazione. Se la musica, io lo faccio spesso, devo dire la verità, che se metto su qualcosa che non mi piace, poi spingo i tastini e cambio. Poi c'è anche chi ha il dub, io non ce l'ho il dub, chi ha il dub ci può anche ascoltare. Ribadiamolo, insomma, perché magari abbiamo anche degli ascoltatori che sono in Toscana o in Lombardia, insomma, in altre, copriamo abbastanza. E allora a volte così ci si concentra un po' sui gruppi di Bologna e sui concerti di Bologna, perché questa comunque siamo partita come una radio locale, però poi ci allarghiamo gli orizzonti e possiamo anche mandarvi gruppi giapponesi come ho fatto prima. E adesso, tornando all'argomento, c'è questo film che era Dead Poets Society, che in italiano è stato intitolato L'attimo fuggente, un film che ha emozionato tantissimo, un film di Peter Weir dell'89 con un'interpretazione magistrale di Robin Williams. Insomma, un bellissimo film che era incentrato proprio sulla scuola, e c'era questo professore Robin Williams molto carismatico, insomma, e il nome, questo Dead Poets Society, ha ispirato un gruppo, ha ispirato di un gruppo di Boston che fa della musica elettronica molto, molto potente. Insomma, si ispira a gruppi come Nine Inch Nails, Depeche Mode, però anche Madonna. Insomma, adesso ve lo mando. Il pezzo si intitola Future of War, tutto attaccato.

Dead Poet Society, siamo usciti un po' dal binario del punk rock alla rock and roll high school, però a me piace molto anche questo tipo di musica. Dunque, sempre parlando di scuola, c'è un pezzo dei Descendants che parla di una ragazza che si è suicidata, una ragazza che doveva andare a scuola e Jane, si chiama Jane ed è morta. Non sappiamo poi bene che cosa le sia successo. The Descendants.

The Descendants, e poi adesso io non posso non nominare il grande School of Rock con Joe Black, ma finché mi è sempre, sempre piaciuto molto. E ogni volta che lo danno io me lo riguardo molto volentieri. Dunque abbiamo qui la colonna sonora, non mi va di mettere di nuovo i Ramones, perché comunque, anche se prima ho messo una cover, però erano sempre i Ramones. Vabbè, è partito questo Set You Free dei Black Keys, direi di ascoltarcelo, che tanto l'abbiamo già visto tutti, School of Rock.

Rod Black, Rancid. Bene, ci avviciniamo un po', alla fine e vorrei ricordarvi che stasera siete ancora in tempo di andare alla Scandellara Shock a vedere il concerto con Ripoff, non so se hanno già suonato, però, e Anafax e Nabat in versione acustica. E sempre sabato prossimo, sempre alla Scandella, insomma noi la chiamiamo così. Abbiamo un grande ritorno che sono i Megatherion, tutti rinnovati come anche gli Anafax d'altra parte, dove ci sono solo due componenti originali, mi sembra, adesso devo verificare. E poi invece dei Megatherion c'è soltanto il cantante e poi abbiamo Vegas on Bass, Nava Spaziale e i nostri amici Avvoltoi, che Moreno Spirogi a volte è stato anche un conduttore in questa radio e quindi come al solito questa radio è sempre un po' protagonista un po' di tutti gli eventi. Dunque, per continuare, adesso passo a un gruppo beat degli anni 60, i Fortunes, con questo Ghoul and the School, uno spirito, un insomma, folletto nella scuola, eccolo.

così siamo passati anche a un pezzo beat, proprio beat anni 60, che dimostra che insomma la musica poi è tutta bella a partire anche da prima, ci sono delle cose belle un po' in tutto e le tematiche spesso sono sempre le stesse, sempre sono tematiche giovanili, ecco, mentre tra un po' ci avvicineremo a quelle senili perché la nostra età va sempre via via aumentando. Allora, io vi lascio un brano molto lungo, però non potevo fare a meno di ignorare, insomma, di parlarvi di questo film che è il famoso The Wall dei Pink Floyd. E film, cioè, per la scuola è molto importante, ecco, insomma, proprio centrato in pieno come tematica. E poi trovo sempre la cover, e in questo caso una cover molto autorevole perché è la cover dei Korn, la cover di Another Brick in the Wall. Non dico altro perché tanto il film è molto famoso, però non lo danno mai in TV. Io sono una che ancora non si rifiuta di prendere tutte le TV a pagamento perché poi insomma non voglio inchiodarmi davanti alla televisione, molto meglio ascoltare la radio. Con questo pezzo dei Korn io vi saluto, vi auguro una buona settimana, vi invito ad andare ai concerti che ci sono finché ci sono, visto che siamo in un periodo molto bello, sono tutti entrate gratis dappertutto, quindi se volete bere bevete, se non volete bere non spendete neanche un euro. Questi sono i Korn con Another Brick.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati in causa e pretesto, le attuali conclusioni...
7: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
8: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale e Ateliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
6: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
7: Dal 17 al 27 settembre torna il Festival Per Aspera. Performing Arts, danza, musica, teatro, esperienze immersive, incontri, installazioni, laboratori a Bologna e città metropolitana. Una zona temporanea dove anche l'imperfetto può permettersi di accadere. Scopri il programma completo su perasperafestival.org.

0: Sabato 12 settembre vieni a festeggiare con noi il primo anniversario della Locanda, il pub e birreria in via Treves 19 a Bologna. Una grande festa con birrette, buon cibo e dalle 20:30 il concerto dei Rock Train Slave, una blues rock band di Bologna. Sabato 12 settembre, via Treves 19, Bologna, il primo anniversario della Locanda. Ti aspettiamo!
1: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
2: La giustizia proletaria.
0: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
3: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
0: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.
4: Bologna, estate infinita a Pontelungo. Dal 1 settembre al 4 ottobre, il parco di Via Gucchi si accende tutti i giorni dalle 17 alle 23:30. Aperol Village, Happy Hour, Cinema sotto le stelle, Grigliate la domenica e l'energia della musica. Gem Boy, Auroro Borealo, Meganoidi, tributi ai cantautori e stand-up comedy. Pontelungo estate 2026, musica, verde e zero pensieri. Ti aspettiamo!
5: Radio Città Fujiko, una scelta di classe.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
2: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
1: Grazie!
2: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. www.vits.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Torna il Social Beer Festival, il 10 e 11 settembre al Decchia Orsa di LF, nel Parco del Dopolavoro Ferroviario di Bologna, per due serate dedicate ai birrifici sociali italiani. Oltre 20 spine di birra artigianale, spettacoli, incontri e tante occasioni per scoprire come la birra artigianale possa diventare un'opportunità di lavoro, inclusione e sostenibilità. Social Beer Festival, 10 e 11 settembre, Vecchia Orsa di LF. Scopri il programma su vecchiaorsa.it.
5: Dall'11 al 13 settembre arriva il Controfestival Romagna Brigante a Pieve Cesato Faenza. Tre giorni di musica, dibattiti, lotta e resistenza, assalti frontali, il punk hardcore delle Svetlanas, i Nabat e tanti altri. Stand gastronomico, il sabato e la domenica anche a pranzo, e ingresso rigorosamente gratuito. Se non posso ballare, non è la mia rivoluzione. Scopri il programma completo sulle pagine social del Circolo Arci Brigante di Pieve Cesato.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: La ricerca dell'Università di Bologna non vive solo nei laboratori, cresce sul territorio, ascolta la società e si trasforma in innovazione e inclusione per il bene comune. Costruiamo insieme il futuro, sostieni la conoscenza, dona il tuo 5 per 1000 all'Alma Mater Studiorum. Nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica, indica il codice fiscale 800 701 0376. Università di Bologna, il tuo aiuto è valore pubblico. Immagina un viaggio tra i grandi vini del mondo. Oltre 400 etichette in degustazione. Grandi Bordeaux, champagne prestigiosi, Chateau di Chem e Porto invecchiato oltre 60 anni. Una festa per i sensi. Con masterclass, sapori autentici e uno speciale wine shop. La grande festa del vino, 19ª edizione, 26 e 27 settembre, dalle 10 alle 20. Villa Farsetti, Santa Maria di Sala, Venezia. Lagrandefestadelvino.it. Il vino come non l'hai mai gustato.
2: Femminologica 9. Sì, torna Femminologica, la rassegna di teatro civile al femminile di Ducale PS a Villa Spada Anfiteatro, con anteprima il 26 agosto sulla terrazza della biblioteca Tassinari Clò, con una mostra, talk e DJ set dalle 18. Ma non era una rassegna di teatro. Sì, ma c'è di più. 7 talk, 6 spettacoli fino al 15 settembre e una mostra collettiva per l'80esimo del voto alle donne. E c'è anche il punto ristoro per mangiare nel parco. Scopri di più su www.ducale.it e sulle pagine social di Femminologica. Prevendite su Ticket SMS, cerca Femminologica 9.
3: Piccolo o grande che sia, noi ci mettiamo il cuore. Piccoli Grandi Cuori, l'associazione che assiste i bambini nati con una malformazione al cuore e i loro familiari in ogni momento del percorso di cura. Forniamo accoglienza, supporto sociale, economico e psicologico. Sosteniamo il personale sanitario e favoriamo la socialità dei nostri pazienti. Ma per farlo abbiamo bisogno di te. Dona il 5 per 1000 all'associazione Piccoli Grandi Cuori. Indica il codice fiscale 920-506-80377. Scopri di più su piccoligrandicuori.it.
4: Trionfi la giustizia proletaria.
5: Se anche tu hai amato Francesco Guccini e la sua musica, partecipa al ricordo radiofonico comunitario. Hai tempo fino a mezzogiorno dell'8 settembre per mandare una nota vocale su WhatsApp o Telegram al 333-1809494. Raccontaci perché il cantautore è stato importante per te, un ricordo particolare, e dici quale sua canzone vorresti ascoltare. Il 10 settembre trasmetteremo uno speciale con i vostri audio.
6: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni...
3: Settembre accende Bologna di nuova luce. Dal 9 al 13 il Festival Internazionale di Arti Performative, Performazioni, porta nel cuore della città la grande bellezza della diversità. Teatro, danza, performance e installazioni musicali animano alcuni dei luoghi più suggestivi di Bologna, dall'Oratorio di San Filippo Neri al Museo Civico Medievale a Teliersi. Vivi la scena contemporanea dal 9 al 13 settembre a Bologna. Programma completo su panicarte.com. Performazioni 2026. Beauty in Diversity.

0: ti parleremo di noi.
1: Radio Città Fucico, una scelta di classe.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: La danza nelle piazze, parchi, musei e spazi pubblici. Dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 a Ferrara, la 30ª edizione di Danza Urbana, il primo festival italiano della danza negli spazi urbani, col meglio della danza contemporanea italiana e internazionale, con Roger Bernat, Mehdi Dakhan, Silvia Rampelli, Collettivo Cinetico e molti altri. Programma su danzaurbana.eu, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e Bologna Estate 2026.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Itaca, migranti e viaggiatori. Il Festival del Turismo Responsabile torna a Bologna e arriva fino a Modena. Dal 18 settembre al 18 ottobre, itinerari a piedi e in bicicletta tra la città, l'Appennino e la pianura. E poi ancora, arte, natura, cultura, musica e buon cibo. Un viaggio vicino a casa per scoprire luoghi nuovi e riscoprire quelli più conosciuti in armonia con l'ambiente naturale e a contatto con la comunità locale. Programma completo su festivalitaca.net.
5: Scuole roventi, vogliamo conti chiari e date certe. Fa caldo nelle scuole e nei nidi di Bologna e a settembre nessuno lo sa ancora. Bambine e bambini, lavoratrici e lavoratori hanno diritto ad ambienti sicuri e salubri. Non bastano le promesse del comune, servono un piano chiaro, interventi concreti e date certe. Il comitato Scuole Roventi di Bologna invita ad un'assemblea cittadina aperta a tutti e a tutti il 9 settembre alle ore 19 al Parco della Zucca in via di Saliceto 5 a Bologna, perché una scuola sicura è un diritto, non un'eccezione. Mercoledì 9 settembre, ore 19, Parco della Zucca.

0: Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e vieni a trovare.

Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.